sur une marche curieuse et profonde, qua in fa pelli alina. Vara mariner, usce e sonne ad una stad, par schwaza tot qua e cena fat. E na dünna vispel bel c'è la terra scun cliché, na perspectiva scum'è stat. Ma laua spütz ils füms und sechs, il cieles blau ma zur stistes. Meis bösti diso che velsco e nu fara lunga sider c'è, am vil respet o isa tema.

Es un Staat, c'est un surmar. Eus lunch. Da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra in giù ci da pac da salvar. L'inglù non esu ci bisco qua, par qua e su ne tornaccia. E forza feccia, forza bric, per lingue patria, alma in quel sic, ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, messias. Se sono mariner, tu a ta per mai, se vuol ci vegna, vai, uscì gli ostunga qui.

RTR, al puls della musica popolare. Io sono Andy Kolecker, dalla Cappella Husmusik Kolecker, e già vi buon divertimento.

Da Plubadun, da Men Rauch. Da Plubadun derineà di nossa val un ravaren del qual pregiaiva la raspada il plet divin in möd verwent. Se splets tagliaiven scolas farclas, il giaiva io scimmale blass a quella liaut cun tantas maclas cittiltad laiven cul cebas. Cur sia pregia fu livrada la Bibla serl con un sfleccio dis cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, nö sco ce fec.

Vincenz, per truzze pigionius, cum sentiments, sin biaras duras, adios mai surpreu, cum bialas fluras, che lasca feu, gens

Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec pilè fantaseia, sciglior astezan mesaveia.

Partenza da Peter Lanzel. Da man eo part, da man curt il solai dar ceus co vos sach clerirà oval, sun eo fingias ormuns. Cun pan fatal l'increscen tüm via di fa cum mai. Non svein in clets, tu sach quae ceo manai, suprema mur del cor, paeis natal. Ed oz ceo part, Si bridge cun un banal plet da diau pastor cum giada tai. Sa page otisch ma sport mal orizzont da tapizze cial infinit sublima. Una page ci nun annöle duman. Cun quella tuarn da ceo da venti il muant e me silenzi plü complets exprima, grazia ma val. Adiau, eu part. Da man.

0: Les novitats de RTR.
1: Argent en Siljen Lung, Simon Ehammer guadagna la prima medaglia per la Svizzera al campionato europeo a Birmingham. Speciarsi in Valerie Ditli, la consigliera governativa del Centun Vat Nang Beach, decise varsi a candidatura. E Laura Oz dat in ulteriore di Cialires e nel sito poi locale in Plover in Zic. Niela Sis, mio nome è Müller, BNG. Al campionato europeo di atletica leva a Birmingham a Simon Ehammer procura per la prima medaglia svizzera. La penzelaista vince 6 onze a guadagnare la medaglia d'argento nel Siljen Lung. De sia seconda e migliore in prova e el sigli 8,29 meters. Sentre la concorrenza, dice Simon Ehammer in verse SRF.
2: Über Medaillen darf man, muss man sich immer freuen. Und ich glaube auch mit den Umständen, mit der Vorbereitung, die anders war, als man sich vielleicht auch erhofft hat. Es ist eine Saison mit Höchst und Tiefst und darum ist es sicher ein sehr, sehr grosser Erfolg.
1: Meglierkel Schweizer im Mostail Grek Miltiades Tendoglu ka gudinja aur kun 8,44 meters e uscie defendisse Titel. Per Simon Ehammer esigia sta la terza medaglia campionatis europeix. Di Tasci Cambungi per conto a mangentare una medaglia per pauca in la corsa d'obstacle sur 100 meters. In 12,75 secondi se la campionessa mondiale corride sin il quart platz da mangentare il podest per 2 centavels. Gudinja aur a l'olandese Nadine Visser. El Centun Vat lascia la consigliera governativa Valerie Ditli vinavante Vert, se la candidesce anche in agiada per la reggenza. In sezze si sta a planizzare che Ditli comunicesse se decisione ir saira e ci aggiunge al di da partita il center. Us veglia la pirs exprimere il proxims di Senciausa. Si è partita e lavoresce attualmente plir scenaris per la selezione dell'altro favrer. Valerie Ditli è già dedito un gran squitch politico per via del suo stile di manardi spitaivel e per via di una procedura corrente in connex con Maldiver d'Uffizi. Il Tribunale Penale Federale ha sentenziato un giovane di 19 anni a 30 mais prigione per parte condizionale. Il Burgais Dobel Schweizer Tirk ha sostenuto l'organizzazione terroristica Stadi Islamic per parte del finanzialmein. Prinavant ha il planizzato una taccia con Conte, ha argomentato il Tribunale. Si sta 30 mais stop il delinquente in prigione, il resto del tempo sei condizionato. Oltre a questo, il giovane continua con la sua psicoterapia e fa parte di un programma di radicalizzazione. Il Tessin mette a disposizione al Piemonte di Pliaua, che hanno deciso le autorità locali. Concreto, la deflusione nord dell'Aide Lugano venire aumentata da 3-8 metri cubici per seconda. Uscire venire da Pliaua nel lago maggiore con qualche duslaisa in Coliaz. La misura sia limitata sin 10 dies. Se il sventer doi la situazione venire evoluata da nuovo main. In conseguenza di questa misura si sbassi il livello dell'acqua dell'Aide Lugano per rund 10 cm. Sentre il Gref Terra Tremble in la Columbia mette la Svizzera a disposizione 1 milione francs al paese sudamerican. Questi daners sono previsti per la gita immediata e per la ricostruzione, a comunicare la Confederazione. Finus a implir stadi se d'organizzazione sem permessa gita per rund 1,3 miliardi di dollari e già tramessa experts in la regione pertucciata. Tenor le autorità locali se il numero di un frende si aumentasse in passa 180. 2500 ulteriori persone sono venite splessate. Il terratremble degli indigeni ha agito una fermezza di 7,4. Il gran successo per il dirigente Grigion Mauro Ursprung con il suo ensemble vocale Consonus ha guadagnato 2 giade aura al Svirt Choir Games in la Svezia, ein num en in a comunicazione. Faci parte in 160 corse in 19 categorie. L'ensemble vocal Consonus veni fundato nel 2016 e consiste da 36 chanteduras e chanteduras dell'intera Svizzera.
0: La meteo.
1: Levant mesi dat i bler sulegl, svent mesi se formen in cins nivels de cumulus. Localmein poi dar singuls urizis e duradis, quai surtut en il sit. La temperatura maximala è tra 25 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in surselva e fin 32 gradi in la region da Quir.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Kurs entre la sisi emas emma ils dodisch durst. In gi cuidat un po' in se stuscem vid il ciel, cu zulei che se stausce, cu la jina che se stausce devon il zulei, finalmente si cica gi a que zulei a te ostongilo, ha? Also, io vai absolut, nu ad incontri in tic un briva entras la jina. A cara jina, moasci ed entre nus, asce sbugiene son un cever pi baul che per cusera cun stirantà il zulei. Io son Georgina Janki, salule in un cever, qua gi, che permetta spettacolo.

0: Ina hatra balada ca aut propi si dos in quei pits ca la siena spiro grat de cantau in quart vergaula sis d'anton de vos emma de nostra rubrica de stat.
1: C'è taidla la scena.
0: Adie questa è la cantautura in giardinese che abitesce in Surselva, Bibi Vaplan, che lei essere un po' parte di sias preferences musicales. Con us vein d'anton domandau alla sua inter in canzun che maritas de survigni de pli attenzion, de pli stemma a ella preu. Con studi di un po' vieneu lu propi in ort seu repertori.
2: E c'è qua fici una greve domanda perché c'è in generale c'è te greve o c'è di ci fermo attenzione ed è scebler con tutto questo mondo digitale e stramette ora in una canzone con tanto amore e per ci fermo attenzione è proprio da fare con piccerolas. Ma c'è vero se declaro ora una canzone l'ora resta, forza also Crazy Popcorn un quella c'è te version super cool e quella è normale in un paio di volte, ma scoditi, è sgrif, da di declare ora una.

0: kun Toto Cutugno su hit di Omelin Ovchen 83 zivnjulas Siza Maza. Urs Müller kulla survesta da novitats.
1: Al campionato europeo atletica leva Birmingham ha dato la prima medaglia per la svizzera Simone Ehammer a Grignard Gin nel Siljen Lung con 8,29 metri. Per la Penzelais è già stata la terza medaglia campionati europei. Il 101 Watt lascia la consigliera governativa Valerie Ditli in avanti a Vert, c'è la candidata anche in agiata per la reggenza. In sessezza si sta planizzando che Ditli comunicesse la sua decisione iersaira a ciascun dal dì da partita dal center. O sveglia ella per s'exprimere il prossimo dis in ciausa. E su entra il greft era tremble e la Columbia mette la Svizzera a disposizione in 1 milione francs al paese sudamericano. Questa nera è prevista per la gita immediata per la ricostruzione, a comunicare la Confederazione. Fino a ampliare stadi ed organizzazioni si è permessa gita per 1,3 miliardi di dollari e già tremessa esperti in la regione per tuciata.
0: Hello, sapena il sulei puspeper scalda vietia chi c'è irgien vif pulit zuz 30 graz.
2: La meteo presentata Nikis Kuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-vonwelt.ch
0: In gi con ciel ton sco res blau a bessulei sil menze vomes gi el decors dil suenter mes gi se forman a pau nibels local la in quals lu curdan qual plugin il pi probabel el sit. Las temperaturas maximales se movent enter 26 grads en enge din alta, 30 en surselva a 32 grads dati oz la region de Cuera. Ad ameun a pismeun specien ulteriurs gis de calire cun 34 grads a vender gis per fin anturn ils 36 grads. Alla de un centro che è in diversi logans puspei staude dominiazza ca co trasina noch tropica de qualas ai è un mai dau a Schibaras in Svizzera sco u on de plikins mazira curonta quater per exempel el mercau de Lugano la stat de Caliras 2003 ai dau total curonta duas de qualas nochs tropicas at uon esi giaunigina fin en mira sia ac qualas curonta quater reivanon. Forse ci sa un conta ciun conta ciun conta ciun ci sa.

0: Bugene o c'è da stadabine pe con RTR forton che nosas duos amas de cion cula estate italiana e in fin e un qualin della truppa che fa patrazze nos impuls di gi e un x nua enamiez la italianitat alla dolce vite vita plazi flori per exempel
1: italianità dolce gusto dolce fa niente libertà italiana e dolce vita. Pleits, ki liuam bunamain si nosses leungas, kun us proclamainels. Ia in pleits, ki schwejan emoziuns, desideris e buns patraits e deum meieres regurdientes. Patraits eventual mein vida causas passadas. Ni, ins meta avonscolas proximas vacanzas alla riviera italiana se vessen esser. L'italianità ainda quals jevis, ki nus cauen niscuam se vessen bugen. Denton che nel sistema lei buttir e da scia date nuot con dolce far niente. Dolce vita ai denton è in sentiment de viver, in outer sentiment. In outer viver che quel che nous en conoscin, pli libers, pli aviarts, pli lux, outers. E la siesta en conoscin nous bo, gest es de vos mains, tots che an clamau suenterella, monegin che a fagella, perciò che per jetz, che rezzai nus mema fetla sera sonja. Gie, da quei in conoscono i mochi ogiu, è un pli al zit che quei che ne usessen. Su entra gentà, ia se ruassà, sta e l'umbriva, gude il dolce far niente ed il dolce gusto de vivere. E leu, su entra che le sgronze scaliras quotidiane se ne tra, push spesso metter vi la lavur e fini giù quella en tocca un tart via denne la sera. Ia in autor l'uvra, in autor viver, in viver ne quin sa fa to qua quins les. Tot para lubiu, nuoc comandau. Sa qua funziona? Ma in negada con il treno in l'Italia e vösa weiss la risposta.
2: RTL Impuls.

0: That's right. We out.
1: Un quart avon la sat d'ein pulit, exact 24 ures vargadas depi la mission medaglia de Noé Ponti el bassin a Paris, en sia disciplina de parada, il 50 metres delfin, in mission que va a finir en in debacle, en frost.
2: Bahn Nummer 3 für den Schweizer. Unterwasserphase, das seine große Stärke. Ponti muss jetzt dranbleiben. Und die letzten Meter, was gibt's für Noé Ponti?
3: Nein, Brille unten. Oh mein Gott.
2: Er hat die Brille verloren.
1: Ein polit malheur que munta la finale o chavle de vos plats pil tessinesca. Pers la vesta se nu da senza iers fitch mal imperneivel sia Noé Ponti e l'intervista con RSI.
4: Storto, ho perso gli occhialini, probabilmente mi sono sconcentrato anche subito dopo il tuffo. Peccato perché mi sentivo molto bene.
1: In una corsa nuova che va per cenavel stonge in pign sbai a ti sperdes tut a scia segi sport noi ponti adenton bo saveu zu panta seu frosch dat noi esser verrugt sin se setz gi suenter il fopa.
4: Quindi niente, dovrò cercare un nuovo paio di occhialini perché è già capitato troppe volte in gara che mi venne perdessi.
1: Stoppi us definitivi a comprar novs iers de sanudà. Queste edicion se vediau pliras ga quel perdi els durant in corsa. Quals iers per i zotaua se dir ni gin problem nem fla de comprar autors iers che in importants pil gi de dots let's ein vendio. Quals qui ei fatal sins Montescebo cusera cul spitacal vid il ciel cul sulei che va cusera si de gi duas ga de randeo. De quai fenomen cul sciradecna dil sulei discurinza lu sventer. Lasat.

0: Las novitats de RTR.
1: Argent en il Siljen Lung, Simon Ehammer guadagna la prima medaglia per la Svizzera al campionato europeo d'atletica leva. Speciarsi in Valerie Dittli, la consigliera governativa del Centun Vat Nang Becchizis, da varsia candidatura. E Laura Ozzat in ulteriore di Decialires e nel sito poi locale in Plover in Sic. Il è la set, mio nome Urs Müller, PNG. Al campionato europeo d'atletica leva Birmingham, Simon Ehammer procura per la prima medaglia svizzera. La penzelaista vince 6 sons a guadagnare la medaglia d'argento nel Siljen Lung. De sia seconda e migliore in prova e el sigli 8,29 meters. Svent la concorrenza di Simon Ehammer in vers SRF.
2: Über Medaillen darf man, muss man sich immer freuen. Und ich glaube auch mit den Umständen, mit der Vorbereitung, die anders war, als man sich vielleicht auch erhofft hat, es ist eine Saison mit Höchst und Tiefst und darum ist es sicher ein sehr, sehr grosser Erfolg.
1: Miljerkel-Schweizer im Mostal Greg Miltia des Tendoglu ga Gudinja auch kun 8,44 Meters in Duschia defendi ses Titel. Per Simon Ehammer es ist da la terza Medaille Campionatis Europaex. Di Tashi Kambunji per contra mancanta in medaglia mo per pauca in la corsa d'obstacle sur 100 meters. En 12,75 secondi se la campionessa mondiale corride sin il quart platz ed ha mancanta il podest per 200 avals. Gudigna aur all'olandese Nadine Visser. En il 101 Watt lascia la consigliera governativa Valerie Dittli vinavant a Vert, scella candidescia anche in agiada per la regenza. In Sassetze si sta a planisare che Dittli comunicesse a sia decisioni ier sera a ciascun del dì de partite del center. Us veglia la pirsa esprimere il proxims dì sen ciausa. Sia partita e lavoresce actuame in plir scenaris per la selezione dell'auter favrer. Valerie Dittli è già da dì su gran squitch politic per via de se stil de manardi spitaivel e per via di una procedura corrente in connex con maldiver d'uffizi. Il Tribunal Penal Federal ha sentenziato un giovane da 19 anni a 30 mais per giun per part condiziona. Il burgais Dobelschwitzer Tirka è sostegno l'organizzazione terroristica Stad Islamic per parte era finanziale main. Plin avanti è il planesai in attaccia con Conte, ha argomentato il Tribunal. Sis, dal 30 mais stop il delinquente in prigione, il resto del tempo sai a condiziona. Oltre da qua stop il giovane continuare con sia psicoterapia e far parte di un programma di deradicalizzazione. Il Tessin mette a disposizione al Piemonte de Pliaua, che hanno deciso le autorità locali. Concret, dove la deflusione nord dell'Aide Lugano venire aumentata da 3-8 metri cubic per seconda, uscire venire da Pliaua e nel lago maggiore con qualche dus laisa in Coliaz. La misura sia limitata sin 10 dis. Si suente dove la situazione venire evaluata da nuova main. In conseguenza di questa misura si sbassa il livello dell'acqua dell'Aide Lugano per rund 10 cm. Sventre il grefter a Tremble in la Columbia mette la Svizzera a disposizione in 1 milione francs al paese sudamericano. Questo denaro sarà imprevisto per la gita immediata e per la ricostruzione, a cominciare la Confederazione. Fino a un plir stadi se le organizzazioni sono permesse a gita per rund 1,3 miliardi di dollari e tra mesi esperti in la regione pertucciata. Tenor las autoritats locales e il numero d'un frende s'augmentas in passe 180. 2.500 ulteriores persone sain venides blessades. Il terretremble dagli indisdi ha agina fermezza de 7,4. E gran success per il dirigente Grijun Mauro Ursprung con ses ensemble vocal con sonus el grigna duas giades aura als World Choir Games en la Svezia. Ein Num en in a Kommunikation. Fac parte ein 160 Chors en 19 Kategories. L'ensemble vocal con sonus vigni fundal 2016 e consiste da 36 chantadures e chantadurs talentire svizzera.
3: La meteo.
1: Levant mesida, di Blair Sulegli, il Sventer mesdi se formen in cinsnibels da cumulus, localmen poi dar singles urizis ed uradis, quai surtutto nel sit. La temperatura maximale è tra 26 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in surselva e 32 gradi in la regione da Quera.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: Kurz, wenn der Set der Quagidius tut, ist durst, ge devente polit spezial. Skulzulei, ge va kusera, duosgade randeu. In spitakel polit rar, bunemin, aschi rar skolz ier spezial spermera, virs ciel kein vandio. Senza in de qualz aie Georgine Janki, aber per qualz ki va tutin, camerassen, bugen, Anna Bernigin, vaju in tip. Schon quasi exclusiv, aber per qual stuais spitiash cosin quei quella stira decina quel datilu x cu el decorse una de quella de meun shalo
5: mainza zucchero

0: Għadzi ċedda la fin dil-mun la Miley Cyrus grat kantaw terċavans avon ċienz da dons ke sejġi kuj xabijava kwaj vidil ċiel ka xabijja otz. Jela dameun avon ina sera tut speciala kun in spitakel al ċiel ki datmo minċa haħajas. In Svizra la devoza gajo mili novċen nevontanov. Insomma, xabedja otza dits proximis gjis dabada question un pao magic xins mera virs ċiel. Kalaj batter pi feċi bumo il scors da scienziai ad astronoms da hobi. Il pi spektakular fenomen da tot quai ca specia l'eclissa dil Sulei, che dat cusera. Simon Bergamini, astronom amatur della astronomia sur ses, declara.
1: Od vanta in tete pi speciala, od vanta na scira detna di Sulei, che gli è anzatet na voto otrci la linea za stompla davant il Sulei, ad oreiva tranter la nostra terra ed il Sulei, se ne ne legge praktica manci.
0: Il fenomen cu la sciradecina del Sulei ca laimera mellis e mellis un po' dappertutto in Europa virs ciel cusera. Nua a co propi il meglier?
1: Ad il meglier ta impant in Svizzera è la sette mese alla sera, ad pi bain dece circa sette, ma c'è la quattro, non c'è vil, a circa la oce a curanta la sera e gli anche ne da fitto, ci bainci, un cliente si tard vola giù il Sulei, bisogna invece completare l'antir transit dalla linea. Il meglio possibile è scendere in seno, per esempio, giù la bassa, non c'è in basso orizzonte, non c'è ternox, sono stati grigiung, e il meglio è scendere questa sera, sei ad ot, idea c'è forse su 2900 metri, c'è la pizza maneva il basso agli orizzonti e non sveglia da giù più tardi su lei.
0: Quei il scusenz da Simon Bergamin, da pli di astronom amatur da Savognino dins luoz da Masgi, quella sciradecina parziale del Sulei mo in da plirs eveniments astronomics quals gis, ne vende cusera sans lue observa orrei fer bein las perseides, las cienz da steilas curdontas. A forse è un tir quella sciradecina parziale in cas che vus vessas de muncantà. La prossima che giun dati l'autoron, io a schlu abermo con una sciradecina del Sulei de 50%. A ci che vuol inaga in sia vette vese una sciradecina totale sulla Svizzera. Sto es oz essere un relativ giuvens lezza datien 50% il settembre 2000 ad 80%.

0: Las Satamasa Urs Müller con la survista de novitats.
1: Al campionato europeo di atletica leva Birmingham ha dato la prima medaglia per la Svizzera Simon Ehammer a guadagnare gente nel Siljen Lung con 8,29 metri. Per la Penselais si giace alla terza medaglia ai campionati europei. Il 101 Watt lascia la consigliera governativa Valerie Dittli in avanti a Vertschel, candidata anche in agiata per la reggenza. In sessione si sta a planizzare che Dittli comunica la sua decisione ieri a ciascuno del dì del partito dal center, o sveglia la persa esprimere il prossimo dì in causa. E su entro il greft era Tremble in la Columbia mette la Svizzera a disposizione in milioni di francs al paese sudamericano. Questo denaro sarà previsto per le gite immediate per la ricostruzione a cominciare la Confederazione. Fino a ampliare stati e organizzazioni sono permesse gite per rund 1,3 miliardi di dollari ed è già tremesse esperti nella regione per tutta.
0: Allora, sì. In da me un culze peine puspeide scalda vieti a chi c'è irgen viv pulit sulz 30 graz.
2: La meteo.
0: In gi concerton scores blaua basulais il menze vomes gi el de cors di zwenter mes gi se forman pa unibels local la in quals lo curdan qual plugin il pi probabel el sit las temperaturas maximales se moven d'enter 26 grads in engi din alta 30 in sur selva 32 grads da tiozza la region de quera da me una pisch me un specie ulteriurs gi de calire cun 34 grads vendergi per fin antornils 36 grads. A digi de dots bu mo special scul spitacal vit il ciel che specia cu la jinna che se stausha avon il sulei spitacal an permette enies giug de la demeon. Cul Mario Seiler ca la chance de svida il jackpot a se catapulta a prender plaza in un club magari exclusiv. Fa compagnia a Fabiana Capaula de Rolf Allensbach il sulenz dus can dominiau tutte squatte rondes de nies kikarisis. 337 bons ai dau il 13 de mars per la lumneziana Fabiana a cena sedis a Rolf Allensbach cudignau il indisch de match. Si c'hai dentro quella somma dati pil de Breil, scegertegia, aber quins figienzalu cuiei a Schilunch.

Planet cresce la tensione e ina de quales demeuns cui se ves gartigia la terza gauon cun gurignia svida il jackpot del Kikari 6. Stoso bua, aber io fece lan duas explicazions dir ina pretensione de dir per quel che ha dao an qual domanda anton quella ominusa rucla glasse che costa 6 mili francs. Nom a quai dessert de luxus Bayakuya, a qual dati el Japan, che al costa tons millis la rucla glacch, quella ei ort truffel alf, decorada cun feies de daur. In Bayakuya tonji buda cumpra a Mario Seiler e Buschel svida il bene planeu jackpot denis kikarisis milli ciuncien francs empinai, aber el folk dessi per quella summa de quaid milli dil classiker en nies mun de glasse. Raketas. A chanies candidat se mossa e otsko raketa en nossa jungla de pretensions nus jugain, grazie a Rihanna a cantare.

0: Shia, Vein de la Zoc, e Iuras.
1: Il Kikirisis. Presentata folk, vostra potia del vich in la region.
0: All'urgenza BNG, benvenuti in ronda finale, Mario Seiler.
2: Benvenuti, Georgina.
0: Quai jackpot ha schau dormito tro saibel?
2: Io ci vengo in problema. Niam pote ciao, io quel
0: buon. Boh, la calire forse meins, ha?
2: Mezzo papi con,
0: scritto. E col se vi dormintic andant. Andant. Os Mario, qual fosse la premiera? Adina puspei dominiamo in quella ronda finale, aber mai se vi usciai la fanfara.
2: Exact, qual fosse premiera?
0: Qual fosse premiera? Con sguezzi sfai ossa aber, la noce dormeu pia aber ossa, ossa qui è proprio il momento?
2: Ah, claro, sono un po' più nervoso che sciocco. Ah, ma questo è normale, probabile.
0: Io vedo che avevo un'idea varga mille racchette, glasses di racchette da comprare al forno per quals mille 100 francs. C'è glasse la preferita?
2: Ah, la moglie, la vanilla, altro c'è, la vanilla.
0: Il cornet?
2: Il cornet.
0: Il cornet, let's ask Bugron, quel questo lo dite seguire Pipaux con le racchette, let's ask più favorevole. Tobia Foller da te, ciao, qua è in scia, ha?
3: Naturalmente. Buondissimo Braille e buona fortuna con acquirer al cornet da vaniglia e rivedere finta la fanfara.
0: Salù, per dinze po' più bene. Plaitz, se non c'è per la minuta.
2: Ecco, bien.
0: Bien, salù, bien clic. Simon Ehammer a ostreis medaglias europeicas el Sigileun.
2: No.
3: Giusto.
0: In Svizzera vengono oggi durante la schiradecina del Soleil complet schir.
2: No.
3: Giusto.
0: La Bretagne già è più al nord che la Normandia.
2: Sì. Yeah.
3: Fus.
0: La regione Madrisa sauda il Reticon.
2: Sì. Yeah.
3: Giusto.
0: L'ETH Turicia è in appendance a Heilbronn.
2: Sì. Yeah.
3: Giusto.
0: In Mocktail sto e contene in Tic Café.
2: Sì. Yeah.
3: Fus.
0: La EM de Sanudà a Paris è il medem bassage con gli Jeux Olympics davant d'usons.
2: Sì.
3: Fus.
0: Stress a temperature extreme in regions che dat 4 feits.
2: Sì.
3: Giust.
0: La Welten c'èva uon a Monaco.
2: Sì.
3: Giust.
0: Pierin Vincenze, più giovens che seu compagno accusau Beat Stocker.
2: No.
3: Giusto.
0: Lavo, il canton Vatte, la più grande surfaccia del vin della Svizzera. Yeah. No. Ed è la più rinomata, la più grande surve usurtut se sempre il Valais.
2: Mm-hmm.
0: Ah, due, se si non è in indice, ma si può divertire due fallite. Venza da pli.
2: Ah, io sto da pli.
0: Sto da pli.
3: Nus rivenza sun sed giustes duas manciaven. Quem displeasa, Sir Mario?
2: Non
3: vedo, non forse per quella che non è del tuo funzionò la Bretagne, quella sai più nord con la Normandia venza pretais quella torna la Normandia è più nord con la Bretagne. Mocktail non sto container caffè mocktail può container ci c'è svolto semplicemente giù in alcohol.
0: Exact.
3: E al campionato europeo da Nudera Paris saia entro gli stessi bassage con i Jeux Olympics avendo due anni na colonna torna al stadio Saint-Denis ed avendo due anni da qui in arena La Défense quello due esempi da questi non è funzionale
0: lo stendo che ficiai Mario in quella ronda finale. E senza brillare avessi mettere dalla parte massa il vostro 3G con indice corretto, nove corretto, sono giù tutto. Ah, tutina, 260 francs che date in percorso da Manila.
2: Tip top.
0: Grazie per la partecipazione.
2: Grazie a lei. Ciao Fedbi.
0: Yeah, grazie Fed, sta simpatico, tocca in altre gare Mario. Ciao ciao.
3: Addio Mario.
2: Ciao, addio.
1: Il Kikirisis. Presentata folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.
0: Așa că nu-s prevăzin vinevon, nis ciet în ziu gîin he, mătăin sis vitir, venci în ciungontă sis bons, mili ciuncen si sonte francs, la cacă, sin quals așelu cici ca de meun gust, pada, veia, cefen, lulan ce, de meun medem azuras medem emetur.

0: Las novitats der RTR.
1: Argent nel Siljen Lung, Simone Hammer guadagna la prima medaglia per la Svizzera al campionato europeo d'atletica leva. Speciars in Valerie Ditli, la consigliera governativa del Cantun Vatt, Nang Bec Tizista, vart in candidatura. E Laura ha stato in ulterior di da Cialiras e nel sit poi locame in Plover in Zic. Il è la Soc, meu nom Urs Müller. Bienvenuti. Al campionato europeo d'atletica leva a Birmingham a Simon Ehammer procura per la prima medaglia svizzera. La penzelaista vince 6 ans a guadagnare argento nel Siljen Lung. Da sia seconda e migliore in prova il Sigli 8,29 meters. Sventre la concorrenza, dice Simon Ehammer in vers SRF.
2: Über Medaillen darf man, muss man sich immer freuen. Und ich glaube auch mit den Umständen, mit der Vorbereitung, die anders war, als man sich vielleicht auch erhofft hat, ist eine Saison mit Höchst und Tiefst und darum ist sicher ein sehr, sehr grosser Erfolg.
1: Milchkel-Schweizer im Mostal Greg Miltia des Tendoglu, Kagurinja Aur con 8,44 Meter, Seduschia, defendisse Titel. Per Simon Ehammer è esigiasta la terza medaglia a campionati europei. Di Tasci Cambungi per contra, manchentà in medaglia mo per pauca in la corsa d'obstacle sur 100 meters. In 12,75 secondes e la campionessa mondiale corride sin il quart platz ed ha manchentà il podest per 200 avels. Grigna aur all'olandaisa Nadine Visser. Nel Cantun Vatt lascia la consigliera governativa Valerie Ditli vin avanti a Vert, scella candidescia anche in agiada per la reggenza. In sessetze si sta a planizzare che Ditli comunicesse se decisioni a Saira a ciascun del di partita dal center. O sveglia la persa esprimere il prossimo di Senciausa. Sia partita e lavoresce attualmente in plir scenari per le elezioni dell'autor favrer. Valerie Ditli è già dedizio un gran squitch politico per via da se stil de manar di spitaivel e per via di una procedura corrente in connex con maldiever d'uffizi. Il Tribunal Penal Federal ha sentenziato un giovane da 19 ans a 30 mais prigione per part condiziona. Il burgais Dobel Schweizer Dirk aia sostegni l'organizzazione terroristica Stat Islamic per part der Finanzialmain. Plinavant aia planizzai una taccia con Conte a argomentare il Tribunal. Sis dal 30 mais stop il delinquente ir in prigione. Il resto del tempo aia condiziona. Oltre a qua stop il giovane continuare con sia psicoterapia e fa parte di un programma di deradicalizzazione. Il Tessin mette a disposizione al Piemonte di Piaua, quai han deciso le autorità locali. Concret, due la diffusione nord dell'Aia di Lugano venire aumentata da 3-8 metri cubic per seconda. Uscire venire da pli aua nel lago maggiore con qualche zuslaise in Coliaz. La mesira sei limitata sin dies dies. Se il suo enter due la situazione venire evaluata da nuova main. In conseguenza da questa mesira si sbassi il livello dell'aua dell'Aia di Lugano per adunt 10 cm. Sventre il Greft era tremble in la Colombia, mette la Svizzera a disposizione 1 milione francs al paese sud-american. Questo denaro sa in previsto per la gita immediata e per la ricostruzione, a comunicare la Confederazione. Finora in plir stadi se d'organizzazione si è permessa gita per adunt 1,3 miliardi di dollari ed era tramessa esperti in la regione pertucciata. Tenor le autorità locali, se il numero di un frende si aumentasse in passa 180, 2.500 persone sono venite splessate. Il terremoto degli indigeni ha una fermezza da 7,4. E gran successo per il dirigente Grigion Mauro Ursprung con ses ensemble vocal con sono sail guadagna 2 giades aura al World Choir Games in la Svezia, ai num e in comunicazione. Fac parte in 160 corsi in 19 categorie. L'ensemble vocal consonus è venuto fondato nel 2016 e consiste da 36 cantadure e cantadurs da l'intera Svizzera.
0: La meteo.
1: L'avant mesdida di Blair Soleil. Zwenter mes diese formen in Cinznibels de Cumulus. Lokal ma in podar singuls Uritzis ed Uradis, quai surtut en sit. La temperatura maximala è tra 26 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in surselva e fin 32 gradi in la region da Quira.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
4: Kurs an der Sonne, wo jen wie ne von kun vus tra scola da me un Georgine Yanki. Flott sche vus weisel scol ze jers spezials für mera wirs chiel kusera sco la jinnes stausche von il sulei. El meier sche vus weis comprau plir exemplars. Lulu se vesse son feine flotta efficiente ots. Per qual senza che volon tutina bom un canta qua e spitacal venza eu les di e schon in alternativa. Si gertegia ni bo sai bo io tradesce li eu venir a praktika e scia cusera sper fa qualche effetto e un bel pibugen contemplalo las massa cien cien de stelas curdontas a jetzanza fa senza iers.

0: Smerenza na von zurtotlu direcțiun ciel cui vin sera. Cei asci esser? Musicalmen, quai moment, mince luvergi cui dat in caplai specialmen, dic si cizze nu entera romoncia, oz in ca duei striuna in surisi la faccia din schlerignota.
1: RTL Mia canzun preferida.
2: Mis nomi is Angela Ronner, e vien de Schlerigna. Mia canzun preferida is a Mamma Mia da Daba. Amo un bel dia a tutti.

0: Ich bräuchte ein Soda.
1: Eccola, gruppa cu num tut iluster Bibiza, alur Soda, es vigneu vegn vargau las otte, las proximas minutas cun in jubilar, cint sto mo udi am pauscol suna gitarra per un canuscher.
2: RTL, quai il sempervert dal di.
1: Sia Tony con la sua chitarra, eh? Mark Knopfler nasceu a Zotzavon 77 Glasgow e ciao dalla gruppa Dire Straits con hits go Sultans of Swing, Brothers in Arms, Money for Nothing. Nijin Salvadi vitla chitarra sco beauters tot ruasei vel trail con sia detta vitla scordas da sia chitarra ad inzen conosce subito quai. Quai ei Knopfler, wumo culs Dire Straits e solo al Jubilar festival enorm success vendeu 120 milions portatuns in a cifra gigantica propi ina de quellas pela historia de musica. E stau io 1987 cul quintet a fundau a Londra la band Dire Straits. I album Brother in Arms, che compareu slu Ocean Spitart, vala e un otsco in dils meyers albums de rock. Ad ina pulita part dil success alla gruppa d'ingraziare il chitarrista, cantador con la voce marcante Mark Knopfler. In una canzone che è nascita in una situazione in una stizione d'elettronica e Money for Nothing. In quella stizione mava emplire televisioni e emettori di musica MTV. Dus employai agen maneggiau durant meran qual video mera quals. Sundan in te gitarra venian cion in televisione, survenian eun danes per suenter, avitirani eun in massa giufnes ca curan suenter adels. In una situazione tot divertente raccuenta Mark Knopfler che ha lui un teclau un po' le remarche dei giovani che alla fin finale per pernisau il text della canzone Money for Nothing che nus te clei notes per anniversari de 77 anni di Mark Knopfler.

0: la zo chamasa in B&G a checki dat da nief saus Ursmüller.
1: Il campionato europeo di atletica leva Birmingham ha dato la prima medaglia per la Svizzera. Simon Ehammer ha guadagnato l'argento nel Siljen Lung con 8,29 metri. Per la Penselaise si giace alla terza medaglia dei campionati europei. Il 101 Watt lascia la consigliera governativa Valerie Dittli viene avanti a Vert, c'è la candidescia anche nagliata per la reggenza. In sezze si sta a planizzare che Dittli comunicesse le sue decisioni ersaira a ciascun dal dì de partita, il center. O sveglia ella per se esprimere il prossimo dì, in ciausa. E su entra il grefter a Trembla in la Columbia, mette la Svizzera a disposizione 1 milione di franchi al paese sudamericano. Questo denaro sarà previsto per le gite immediate per la ricostruzione a comunicare la Confederazione. Fino a implir stati e organizzazioni sono permesse gite per rund 1,3 miliardi di dollari e già tramesse esperti nella regione per tutta.
2: La meteo.
3: Presentata Nicchi Scuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nicchis-vonwelt.ch.
0: E in ulteriore giro con il ton scorreggio blu a basso lei, se il mese vomme si il decorso del centro mesi si formano un po' nibbles local là in qual slu curda un qual plugin il più probabile il sit le temperature maximale si muovono dentro 26 gradi in di nauta 30 in surselva 32 dati ozze la regione da quera da meun a pishmeun specie ulteriore giro da calira con 34 gradi vendergi per fin intorno il 36 Graz. Alone il sguard sin via e trova in tec pazienza.
2: Vias e traffic.
0: A questa l'autostrada a 13 in direzione Quera, dati impediments de traffic dentro Tuseo Nord Rotenbrunnen, qua per via di un vehicle de panna il vial drech, qual è blockhaus. Salut, venisse di Lonocavus Lais, a Stuaisanotz.

0: Era dash mina tsanu mo nyo dumonda dil temske el grijun ston ko alp ceder alla shikira a kalira a sto shkarga ba pi bal kuzitau en lumnetsia vignoz l'alp son carli sur morissen shkarganda ko alp ka ertera ju visitau von bia ben immens son luve vil pura cautegia silvan kadof jec
1: ai ve mendre mender os so einen zertslagens knapp kunava il past fußball moment un aber maun aber la scherterze da fa quitas
0: Antonesi e u depiren mendere din ze sforzaus de mana il muvel giu de l'alp cun che sentimenze de panzieris cun quel che giu en val e in praus pistires brins brinas Udinza, in buonas duas minutas, se tot funziona cula lingia directa nusa scen, nomnada min accompagna Silvan Kaduf durant la scargada.

0: Madan to nezvignio vegna von la snovo nyank mie zuoste la shichira la scalira sforzen de scarga bepi banca usita u bena qual alba sia e l'alpson carli en lumnezia zur mo rissen nu se stein a compagnia qual scarga da qual moments tot anters simples per pisturs per purs lara cacin a compagnia qual scarga da sforzada lara en Linja direkt in so schon zum Messen Moviment Direktion Wallen in USA sind Moment.
1: Na, nous essen pil Moment en sin l'Alpson Carli. Tu dei preparau nous essen pronze di giu. Les vacas porten d'Antoni Gines Flurs, elles en decorades, i ei vire mein buine fiaste. Cu mai us ei Silvan Kadof, ca ots scarga l'Alp. Silvan Kadof, vous es Kaudalp, de treis Alps que umrissen et ine de quelles aus zu schkerga. Cosa sentis vos o sages?
2: Oh ja, un greif de describer, ja, in greif moment, con quel kinsa, quel moment kinsa giu de l'Alp, qui ves a bobia meglier a casa Silmenage, leu a je pau, ca pasch per chamillage, kin ston chaiver culs Pavel, kinsa in sesetz, raccoltau per Druvalium Vienne.
1: Hai lo in gadau quel che vos ves stuschke ga a schibau la lion?
2: Il lion du me le trai, so avens estiu prender pi bau las vacas a casa. Si es balle bu, geris di siat du est. So gis altri sons, vens am estiu schkerga pi bau. Nos es in eschon stai confrontai con ci tira, aber de tala vu is esco quest on es io mai stau.
1: C'è lo os la ragion principale che vos schkerga is otz?
2: Also da duas regiones principales in der Region ist hier, die Nidin Pavel play, a l'autre Region, die Pitos Pau Gaben, so ein Bugarantik, so ein Tenen der Pertotles Beschreibungs, so ein Bugarantik der Pertot, ka il Stier sana von Dawa, si a kanus essen schwurzai, da sera sei il Menage da Mulger Silal San Carle.
1: Koilu, le Stadion, stare token os, komme reisen a vos in quella Stadion?
2: Ich stau fe different lanciata la stad il circladore und stau in Bien Mainz lo vanze giu con to di lesser kaul extrem temperatur so vanze tene giu na bona stad also doch wir den lanciata von der dore de vende losi moi una vos play il quantum la de pre giu extrem lo sem bugiu de per to da vestir sen sti fa pi grands viadis quai la fin finale pitesh il tierlo giu Londra.
1: Kovai lu us alles vacas?
2: Also per moment vesen las vacas on dret, ja, koi e quel kins vol evita, ins vol busha api teil tier, nos se metten in minci gi per nos tiers, vai ne bugen quest tiers, vai in certas relazions con quest tiers, a quai se gira indis motivs, da ko kan us fidja not in strech finale, jain us a vai bu play, nos la in buke nos tiers ston pitei.
1: Avon in Mainz eri già schon inega keu, e lewis vus dece mica scarga l'Alp ai buin opzion neun. Cu ai quei moment stau che us es realizzau che bain i ei temps?
2: Also non è deina priu qua es in te da fertantire, ven die nos mera in quei a curta vesta, da us anza schon viu, la da vasi amna stau extrem kaul, nigina plievge, nigin surezis, alas prognosis per questi amna nebu fecia, fet impermettontes de las prognoses per l'altri amne gradebo, che si è quinze stai sforzai da in sei vivo, si è cresciu no a play, i stiers stan ancora in mine fec, ils stan scia mine biacchi los, la sanedat su espitei, la conseguenza è calà.
1: En grazie fec, Silvan Kadof.
0: Silvan Kadof il cottage dell'Alpson Carli Zur Morrison che vien sforzadamente scargata oggi quei con tutt'altri sentimenti Caterina scargata usitata viede nel settembre con tutte le usiz le emozioni vai uspia direzion Morrison vid mia ziu dinze l'uoninaga della Lumnezia Grazia e Lara Cacin che compagna con us quella scargata un po' o meno usitata.
3: Al Puls del Grigion.

0: Oh, ciao a tutti, sono Gianna Nannini e ascoltate la Radio Romancia. Molto bella la Radio Romancia. Ciao.
1: Tu, quell'espressione malinconica.

0: Janna Nanini war adina in mincha situazione. Lulu, es ist stai bau la wunde weisels, ni stai gitche leun zu noen kolonne per cumpra, per lu udi, na nai, dat ni gin split. Tots vendi o. Ilse jer spezials kei drove per contemplar il spitakel, ka se bende cusera cu la stira decina quasi, quasi totala, dil sulai sur la Svizzera per 93% quarkla la jinna il sulai.
1: Gehtens dascht ja nie kas far, e vorar a dig blot an tis zu jeil, nie metter se in per, nie du per, nie tre per spivel. Per observar l'eclipse di zu jeil, douri il spivel speziales, kun sicke las folies speziales, sind so comprar.
0: Quai gi astronom amatur Simon Bergamin eba quai cumpra ei ascina causa con quai ca ia dau in ran tutei vendeuos cons auda avesa. In alternativa scins a negins de quals eiers specials visita in de quals indrets de Mirasteilas che dat ge e an qualin el grigiun leu anza quis e ils eiers specials pils visitanders nilu quai tip vesaun de bien de mai also ots adieton scom in telefonin. Ha? Lu prendis qualcu sera, vulvis il dies al sulei, mateis il fotografa de vies telefonin el modus de selfie, ha? Cun sulei a jinna ca se crujan el visire, vus contemplais sim vies telefonin quae ca se bedia de vos vus, ha? Ves toch de funcciona? A funcciona garanteu senza donegia vos eits, ha? Quai ei meu tip, jau, am prova lei cusera de meunza lugi de pli sia funcionau, aber, jo tracel, schon. Elei Bastian Baker, nus mec un grons pas vers las nov, la bei meritada pausa de caffè, lesse ugi.

0: Woman gonna take us to the train.
1: Las novitats der RTR.
2: Ralf Selig succede ad Armin Speschers come eine Facente dall'agentura Kommunikation.ch. E Belinda Bencic da Forfia Toronto quai quarta band che se quart finale ves comenza. Qua in dussels teme sozzeles nof. Al microfono Urs Müller. Bienvenue. Ralf Selig diventa nov meine Facente dall'agentura Kommunikation.ch, quae risulta dal fegli ufficial cantunal. Il succedo uscì ad Armin Spesche, che ha dimissionato per la fin de cercle dur. Selig a 65 ans ed è finus sta presidente della Facente. Quella tucce da più 2 ans per la Somedia. Nel Stati Uniti andasse il presidente americano Tutinovich difficultar la votazione per corrispondenza. In una dergiadra federale frenà in ordinazione della Ciasalva in Ciausa. Trump volì prescrivere la posta che le dacce mopli tramettere zettel da votare a persone che insin in una nuova lista elettorale nazionale. La decira aus fac clair che la regenza non ha bici il dritto da far acnes regles d'elezione. De nor Constituzione quai Ciausa dal single Stadis federativs. Experts quinten che la regenza da Trump tira vin avanti il caso al Tribunal Supremo. Il novembre in las elezioni de midterm in Stati Uniti, actual main als Republicans la maioritate in omedues chombres dal Congress. La Corea del Nord ha da nova main testa raketes balistiches, quae ha cominciato l'armada sud-coreana. Almain in raketa a corte distanza sa sgulada in direzione della mar giapponese. Dall'ultimo test potesse si trattare di una reazione sin in esercizi militari che la Corea del Sud ha planizzato. Dapil 2022 il regime del potentato Kim Jong-un aumenta marcantemente il test di rakete. Risoluzioni dell'ONU scomondano al paese tentando test con rakete che possono portare ciò a Tomars. La Comunanza internazionale ha ordinato dire sanzioni contro la Corea del Nord per via da sé programma Tomar. Il paese è quasi isolato dal tutto facci. Ed anche in novità del tennis, Belinda Bencic na bitch può giocare il quartfinale del turnier de WTA Amelia a Toronto nel Canada. Per via da problemi con il Cialun ha il studio a forfe a corte vista contro l'americana Coco Gauff, quai ha cominciato la songalaise da 29 anni. In conseguenza stat Gauff automaticamente nel mezzfinale. La affronta ella sin la casacca Yelena Rybakina che ha battuto la giapponese Naomi Osaka in 3 sets.
3: La meteo.
2: Levant mesdì dati bler sull'egli, il suente mesdì se formano in 5 nivels cumulus. Lo cama in podar singles urizis ed uradis, qua esortote nel sit. La temperatura maximale è tra 26 gradi in legge di nota, 30 gradi in sorselva e 32 gradi in la regione da Quera.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Vous budgen vit la marità da pausa della snof, Giorgine Janchi e con in scadiola d'anton con un nuot, bu caffè, bu tè, ni sciocchina, bu bronda magica. Quale scadiola ven boccio fornada, figliesta deccia figura, ha senza la missione d'essere in regal ad una sorpresa per sici ca a natalizioz. In dils punts culminons, è una vonchi dat la mesa, shalou, mainza.

0: Maar dan ton is even nieuw die is verkeerd als nou voor de kwalle mazemen de meun in dit stijl prominent dat de sparte sport kakul gide dots dus de chuns ke accompagnen per in on is taus seasons en serie la nummer in dit mond tennis goedinjau set ga Wimbledon chunga US Open duas ga Australian Open Pete Sampras ne scheus is dodis 2017 a Washington gratulations pil un conto ciunaval. Adel Keu, che ha ena talizzi oz in conoscenz surtut a scia.
1: Mama, sollst doch nicht deinen Jungen weinen. Mama.
0: È tut klar, qualche davantau sco buabet in star. Haintie. Ni Hendrik Nicolas Theodor Simons scola num Andrech cumplenesce il 70 Avalots.
1: Denke ich nur an dich, es bittet ja für mich um Mama dein Herz.
0: Ma è uno svegliano in intermezzo musicale lumerà. Se quai che de vos dus gis de quella sura sbugartigiau alla rubrica natalizi sgarteggia ots.

0: Alojze Pušpej in de quals dies che nos vessen so pa cata plunnes de schediolas spedi viedo el mun aber schodin datimo in per in fortunau quei fortunau capo de trans ei Max Bundi. Bienji Max.
1: Bienji Georgina.
0: Al num tradescha in tec cica asti celegrasi la schediola hanus ven il nome schon curdaus in a ganzon. De vossa donna.
1: Genau. Genau, können wir tun, Anita Bundi, Gavelti, ich habe jetzt gratulada della, cordial mein, ich habe ja buona sanità, der reiche Benediktion, der Signor, es ist ein Pesce, ebbi Allegria.
0: Max, c'hai bene in usas nel radio, in salubutra di tutte le sorprese, schidato per vostra donna, perché forse c'hai

0: planizzavo per questo tontavel?
1: Genau, nous essen in Vidarend alla figlia, e le vitlunde d'organisatio c'è, e lo stoini, usul greiti sia rosa.
0: Ah, sia rosa,
1: Sentic pli freud, e le dati lo inbiendientà.
0: Combinavo con una qual sorpresa, messe dopo il tren.
1: Exact, ja.
0: A prender tutto il Pacific. Guardina
1: di con quei treni, le utrata al Champfic.
0: Già, effettiv. C'è abstrahaus di quella scadiola, Max, che non si termatin, la Anita. C'è, vedi voi ciò che un pinao per la donna, hai dato il portato il sol per spelle, gli otti per sotto un tavolo?
1: No, non si normale in quei scene. Lo godino sa rosa che pusci caos godio quera, per grado più freddo, né a quei halletti c'è flottos.
0: Ah. De vus per la donna dati animati flores?
1: Lei se capisce, lei se in giorno.
0: A tutti il resto tra di inze bu. Max, nus ci vigen, scadinkas, vus, vossa cara giubilara Anita, in fecci, bigi, in biviadisi, rosa, ballas, surprese, in fecci buona marenda, toccano in altre ga.
1: Un grazie al fecce, a Taito, bien in fecci, a questo radio, e tutto canta la radio, tutto bien in biti.
0: Grazie fecci, Max Wundi, toccano in altre ga. Ciao.
1: Merci, ci sta.
2: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch

0: Lu, a menza alla italiana, ni alla francese, ni alla romance, ni coi adine planet, vers la nova masa, perché orgina e anche planet uros de prender cumiao, fa plazza Tobia Falerca, e surpren, e pinaus, sin, vit s'installa, vis-à-vis. Tobia, co vai vinavon direzione pausa da masi?
1: Nus provenz è ronzderciò de giudere il jackpot del giudice cioses, intorno vincances di gioco per 70 francs. Anzas des Gordens Welt scuccio che voi navent colora con Simone Eschle da SRF Meteo. Zivales des voque per la musica prediletta da persumas or della branche de musica, onscula cantadura Bibi Vaplan, alias Bianca Maier, Ellen Squinta Cici des sia teus predilet e per cecela ves gugen scritt qual teus giusta zves. E vese Zudes Gordens Lorenzi navent sul campionato europeo dat Atletica Ligera, ci des oz al terzdi a Birmingham, Oz ist die Menge Terzdi ed Oz voke pel Decathlon del Zomens.
0: Tobia, tu tina, nus venos ed inov scegiu, de fatti as che giu la quide da telefona con quei hobby, astronoma matur con Simon, che declara die propi fitch ben, c'è che specia. As ti indo quals e jers?
1: Na, e non è un giunz, per se c'è, e non sei, so che vengono posture, ma di qual è senza un jers.
0: Ja, aber sie mir bumera, ne? Ja, ja, man provoz da deklaration sinza bus, essa bus sin auditoria a capeu quei. Kul telefonin. Forse capesce stie. Kul telefonin, spessen sie metter sinza bu quel zeier, smetter il modus de selfie. De find selfie.
1: Ja,
0: volver il dies incontro sulla jedna. Circa prendere il visier, qualche schebegge de vostra e lu s'astimerà. Si cheu, senza che ti vesse
1: de me. Allora guarda intente.
0: Senza donne jai.
1: Allora guardi, intende fatta la roba che c'è live al telefonino. Super.
0: Va a declarare qualche scapescia.
1: Tempo potente, sì, è da capire.
0: È un po' forse qua, per forse mi ruemo con la massa stella scordante, se scritto buona maniera un pibi.
1: Con la giurisce, erbel.
0: Shalou, io si metto il sin via, fece il plaz, buona emissione, Tobia, bugenlu da meon. Ci sa forse datilo de vostra parte in un'altra fotografia di quei spettacoli al firmament prendesse in sue bugende meon. Shalou, ciao, adios, quittau da vos stai con RTR.

0: Wind of Change dal 1990 dals Scorpions. Giusto sto le 9 mezz, ozis Marco dals Dudersche Wurst. Questa Sairis Eclissa del Sulai, quella comincia tenor programma astronomico alle 7:24. C'è ci des uscliuenze sul programma dat evenimenti de dots, quella udins l'orette il calendar dat occurrenze in circa un'ora. Il primo giovenzo salura giusto il giovedì della buon'ora. E se qualcuno in giovinio la chiosa guadagna 70 francs. Per quel giovenzo in un per minuto, mio nome Tobia Faller. In avvento in divertaivo, l'anzi mezzodì.
1: Con buona musica, tras la start.

0: Matteo De Funès, Under the Same Old Tree, una canzone del 2012. Zatenta francs, uscèb gèras posa guadagnèrternos, con giovir al giovè de l'ansmisdì.
1: Che chauses!
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: Zatenta francs sum entil jackpot del Che chauses. Nus volessens gugens a vardavus, che oggett che cercens, cosum als trais inputs tiers.
3: La chaussa può avere plures funzioni. La chaussa è un classico nizaivel. La chaussa può avere in da dance e da d'ora.
0: C'è oggetto e cerciò, le linee sono aperte. 5 proposte per gli incontri, 900, 20, 25, 30. Tobia Faller, c'è chaussa?
4: Allegra, qui è Carmen Hallimann.
0: Buongiorno, donna Carmen.
4: Allora, io direi ci potesse essere la decre.
0: Al la decret, al chargeder, l'apparat per charger, al natel, per esempio.
4: Hai also example design.
0: Hai, qual ha più funzioni che può charger differenza apparat con quel? Quel è un classiker nuzaivel, er qual ottorne, e la chose può avere de dance, e de d'ora, er qual ottorne. Donna Carmen. Qui non è al chargeder. Grazie Vic, guardate un'altra volta, bel dì,
4: sì.
0: Addio, donna Carmen.
4: Grazie.
0: Al Tobia Faller, c'è Chosses?
5: C'è la Claude in der Mond, quindi Tobia.
0: Bundi, c'è la proposta?
5: Io am provo qui Beun.
0: Al Beun? Al Beun? Davon casa,
5: Stando
0: per esempio.
5: Stando viene da dentro, mi ho da dove, mi beu un pigna.
0: Preciso.
5: Mi endevo la mesa.
0: Ho più funzioni, questo può chantare la sura, questo può deporre roba la sura, questo può giagiare la sura, questo può fare differenti robe. Da dente da d'or, un classico nuzaivel. Torna tot ed eserfus.
5: Sì, in altre
0: gare. Grazie, un'altra volta. Grazie, Fitch, donna Claudine.
5: Grazie a te.
0: Al ce chosses da dots, ce cercens. Nos vens encha capacitet per trais propostes, la chose può aver pluses funzioms, la chose is un classiker nuzaivel, la chose può aver, es può aver de dance e de dore. C'è oggetto cercens, zatente francs su metel jackpot, e nos vens os encha precise 10 secundes per propostes, cuccia quales 10 secundes sum 3. Allora, augmentens al jackpot per 10 francs, e juvens de mem per 80 francs, zack, 10 secondi su passedes. Allora volens guardir, se da mem chatta forse quel cinor, ci oggetto, ci cercenz.
1: Ci chauses.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats ter RTR.
1: C'è una sliazione interna al selig succede da min speches come una facente dall'agentura communication.ch. E da fare il passo nel mondo del lavoro diventa din pli difficile, qua è per via dell'intelligenza artificiale. Qua in dusles teme so zeles dies. Al microfono Urs Müller, BNG. Ralf Selig vende auf meine Facente dell'Agentura Communication.ch, che risulta dal figlio ufficiale cantonal. E succede uscire da Armin Spescia, che ha dimissionato per la fine del cercle dur. Selig, a 65 anni, definisce sta presidente del Consiglio d'Amministrazione. Nuovo presidente André Regli, Renkli, Communication.ch, toccia da più 2 anni del concern de Medias Somedia. Per persone giovani viene dine più difficile d'entrare in la vita professionale, quae di l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Regions sein la crescienza economica più flaivla u er las tensions geopolitiques. Pleres intrapreses attegnen ene vos cun occupar plazes. Ma er la midade tecnologica, sco l'intelligenza artificiale, saia in ragion. Bläres Platzes de lavur per Principantes e Principants seien Samidades fundamental mein. Schko Exempel numne l'Organisation de l'ONU Occupations Commerciales u Administratives, schko er Platzes eifer la vendita. En Stati Uniti nadasch il Presidente Amerikan tutine bec difficultar la votazione per corrispondenza. In Darjadra Federala a frana in ordinazione della Chazal Venciausa. Trump ha voluto prescrivere alla posta che la dascia mopli tramettere zettels da votare a persone che insin in una nuova lista elettorale nazionale. La decisione us fa chiaro che la regenza non ha bec il diritto di fare alcune regole. Tenor Constituzione quae chausse dal singolo Stadis federativs. Experts quintan che la regenza da Trump tira vin avanti il caso al Tribunal Supremo. Ed anche in una novità del tennis, Belinda Bencic n'ha bec pudi giugare il quartfinale dal turnier de WTA Miglia, Toronto e nel Canada. Per via de problems con in cialun a elle stiu dar forfe a quarta vista contro l'americana Coco Gauff. Quai a comunicale songalais da 29 anni. In conseguenza stat Gauff automatica main nel mezzfinale. La affronta ella sin la casacca Yelena Rybakina ca batti la giapponese Naomi Osaka in 3 sets.
2: La meteo.
1: Davant mesi dati Blair Sulegl, il svent mesi se formen in cins nivels de cumulus. Localmai può dar singul surizis ed uradis, quae surtutto nel sit. La temperatura maximale tra 26 gradi in legna di nota, 30 gradi in surselva e 32 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la regione da Tavau è la via da Sertic serrata in nome due direzioni, quai per via da Dina Bova.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Mes di, mes radio.
5: Marco Dizia vuole sdesh, quis bellisch und ide steht, c'è wisch un agreabel ans mes di. Zu della temperatura ciode, que vos velte wunde, finches der ciò settembre e la temperatura vender ciò freida, lura spola lieder ciò la materia po della fradaglia. Nus ciò dens imice cas ent er oz, almen musicalica mensch, Sweet July, the take that to dins giust al primi quista mezz'ura. We don't need another hero, de Tina Turner, is giust et sieva. Fa Pascal Gamboni allora un punto, mio nome Tobia Faler e faccio un punto per il momento e giù un buon divertimento con Take That.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Pacific Reslans Mesdi, Kulcanil Rumenj. Ovo sam ovakve tenus, pa la branča da muzika.
1: Če tajdla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.
0: Qui se stai dvez domando a liet or dalla branca da musica trenta rotter c'è c'è un zoom c'è vessen gugen scritti zves ter bibi va plan sai la risposta su quella domanda nida extrem svelt e che cosa sono ses arguments
2: e vessi en scritti zves Seven Nations Army the White Stripes per una naturalmente per questo vessi loro osi una pruna rap si potesse comprare una pruna fine per Rocco Bello e Leon per cella. Per questo, ed è normalmente proprio una canzone fici innovativa con blair carattere che ha conquistato il mondo e scoterza naturalmente più di fare musica con Jack White, questo è proprio un idol di me.

0: Seven Nation Army. Dels White Stripes, musica del 2003, una canzone prediletta da Bibi Vaplan, ce l'aves al più gogen scritz ves, in nostra serie de steht, sur de teus prediletz, de liet or de la brancia de musica.
1: C'è Teidle la scena.

Cat Burns, There's Something About Her. In Marco di Versa Mezza. E che cos musica italiana. Eros Ramazzotti, Cose della Vita.

0: Rihanna, Café Grem, Ocis Markul dils Dudescher Wurst, Gerse Mensche Vacanzes e Kaisel Katalog der Evenements, Tschetschers Pures Feroz.
1: Il Gelender.
0: A Luna ist l'Eveniment Stamper per Tuz al Museum Stamperia Strada. Los po passier spera via ossi a mesdì con sia egen motiv, c'es po stamper l'uras in differentes maschines de stampa. Stamper per Tuz al Museum Stamperia a Strada. Comenz ossi a mesdì a Luna e costa 40 francs. E per la Kloster de Muster, si sembra su Selva, e questa sera la terza presentazione del Gio Liber 1799, Rivolta e la Cadì. L'Union d'Intervals presenta sia seconda produzione di teatro Ori Liber. 1799 è un dramma storico dell'historiker Hubert Giger ed in senoda René Schnotz. La presentazione di questa sera, quella comincia alle 8 per la Kloster de Muster. Da più di quel touch e da Cecil de Strata, e scuccio qui a tu noi in venerdì alla premiera o in giusti in per minuti.
1: Il Challenger.

0: Cum vos rade de steht, vers la zündes, ansvens udia, cio quista saires der cio teater ori liber sper la closter de Muster, in venderdi dera la premiera del gio liber 1699, Revolta e la Cadì, ci ven presentede dall'Unium d'Intervals, ed usceu che tu no in venderdi saire tal publicum.
1: A questa febbi, si c'è spazial, mai vi si c'è so io. Super. Historie per ampuspai renovare mezzen in funzione. Quei cose che fanno schon impression.
2: Interessant, io sono de Muste. Da waren wir ja studiau in Tekla Historia, aber els han fatt quei fetti interessant.
0: Al Theater Giova Vent passa duoci and ans in un tempo un po' somber per la regium e mezzo al sgurbils historics de quel tempo. Ver 50 actors sunt parte alla produzione ed els deren extrem motivosi mende di ans la premiera.
3: Se buppli schinausch, also wann ero pinervus, aber io un po' vel da buppetriamme me fedi di Londra, lo vai schon.
4: In tec nervose, in tec schena buona tensione, cos'au de vittir, senza fossi zu co. Prendessen Sie ja bovere meine Serious, da leu, no, ja, in tec nervose, so du schon.
3: Io vevel in chat in tec nervose, o se buppli schi fedi, ma te vengi lo pusch bekorde, wann kind scheiwe, aber il moment vai.
0: Jeanette Venzin guarda dalla luce e dal tum durante le presentazioni ed è la giuda che ci non siamo ben romanci.
5: Alle giuda loro sono ben romanci. E loro stanno in tecnologia, noi che non essere e magari hai forse un po' adine il testo con stato forse un po' adine preciso con quel che non sono scritti.
0: 1799, Revolta e la Cadì, in tutto che 9 presentazioni, la terza è questa sera alle 8 per la Clostra a Mustier.

0: Luan ensemble con Elisa Palmir, Tu pour toi, senza stress, tre sans mesdì, col chanel rumenc, un impuls per cui Marco Diaz dude je vost, vegnoz della surselva.
1: RTR Impuls.
0: Plazzi fluri surda l'italianità.
2: Italianità, dolce gusto, dolce fa niente, libertà italiana e dolce vita. Pleits che liuam bunamain si nosses liungas, cunus proclamainels. Ien pleits che sveian emozions, desideris e buns patraits e deum meieres rigurdientes. Patraits eventual mein vida causas passadas. Ni, ins meta avonscolas proximas vacanzas alla riviera italiana se vessen esser. L'italianità ainda questi avis che nus cauen niscuam se vessen bugien. Denton che ne sistem lai butir e de schia date nuot cun dolce far niente. Dolce vita ai denton e in sentiment de viver, in auter sentiment. In auter viver che quel che nusen conoscin. Pli libers, pli aviarts, pli lux, auters. E la siesta en conoscin us bo. Diest es de vos meins, tots che an clamaus venterella, monegin che a fagella, perciò che per jetz, che rezzai nos memme fet la sera sonja. Gie, da quoi en conosce noi mo che ho diu, è un pli al sit che quoi che ne us essen. Suentra gentà, ia se ruassà, sta e l'ombriva, gude il dolce far niente ed il dolce gusto de vivere. E leu, suentra che las gronde scaleras quotidianas en atrà, push pe se metter vi la lavur e fini diu quella en tocan tard via den en la sera. Ia in auter l'uvra, in auter viver, in viver ne quin sa fa to qua quins les. Tot para lubiu, nuoc comandau. Sa qua funziona? Mai inegada cun il tren en l'Italia e vöse vais la risposta.

0: Les novitats per RTR.
1: Svent la contaminazione dell'aua, la vishnanca da Tumliaccia quinto zventer mesi con un prems resultats dal labor. E da Lyon ven l'Union Rudida Fons undrada con il premi Reunion dalla Zitat. Qua in dus das Thema sozzales indisch. A microfon Urs Müller. Bienvenue. A Tumelia in Tumliaccia nel problem con l'aua da Baivrang Beach li ha. Tenor il presidente comunale Pius Giger venne il reservoir netti già oz. Prima avanti è il sventer mesdils in prims risultati del labor che ha intercurì l'aua che sa è venita contaminata ier tra slavurs de construzione. La Vishnanca veglia il sventer informata ampli espert. Ella appellesce vin avanti da far bullir l'aua avanti che dovrar quella. Finus ne sa in agins caste persones con simptoms en conoscenz. L'Union Rudida Fons Lyon ha survegni quest'on il primi reunion della Vishnanca da Lyon. L'Union porge con sia spussaivla dats den prendere a moda bilingua in una contribuzione importante per ufanze famiglie sen la Vishnanca ai num en in una comunicazione. Il premi per lavur volontara è dotato con 2.000 francs. Dapi il 2020 vignel surda mincia d'usons en il rom della festa della città da Lyon. Ralf Selig diventa nov meina facente dell'agentura Communication.ch, qua è risulta del figlio ufficiale cantonal. Il succede uscia ad Armin Spescia che dimissionà per la fin da Zercladur. Selig ha 65 ans ed è finus sta presidente del Cussell d'Administrazione. Nov presidente diventa André Renkli. Communication.ch duce dapi d'usons del concern de medias Somedia. Ed anche l'exterior, 5 ans venter che il Taliban san surpiglia la possanza in l'Afghanistan, na dascin radunt 2,4 milioni matacces bic pli ira scola, quai ha comunicia l'UNESCO. Fin il 2030 pudes quest numbers augmentarsi in Burma in 4 milioni, stimma l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Tenor legge dascia matacces mo ira scola finché la san 12 ans. L'UNESCO avvertisce delle conseguenze gravanti per il sviluppo del paese, ma è delle perdite finanziarie a lunga vista.
2: La meteo.
1: Il suo intermedì si forma in 5 nivelli di cumulus. Lo cama in podar singoli surizzi e duradis, quasi sur tutto nel sito. La temperatura maximale è 30 26 gradi in legge di nota, 30 gradi in surselva e 32 gradi in la regione de Quera. E da maundat in ulteriore di da Cialiras con radunt 34 gradi a Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la regione de Tavau la via da Sertic serrada in nome due direzioni, quai per via da Dina Bova.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: La steht col programma Rumänisch, bot 4 minuti sia la sündisch, per esce podais io dare un po' la bell'ora e ce chatais un bel lue a sobriva. Mia nom Tobia Faler, flocias la chais accompagnier de nos versianteri.

0: 12 to 12, ündisch bei so ländisch in Markuldi als dudisch a wurscht. Astronoms da Hobby em un po nadele Pasqua orts in üna. Orts ed als prossims dies Kapitän em pümantum interessant al ciel grigium. Al più spektakulär Phänomen is l'eclissa del Sulal da questa sera. L'astronom da Hobby Simon Bergamin da Savognin declara il Phänomen seguentemente.
1: Odwende in sich ein bisschen speziell, odwende in der Schiradet na die Zuljel, kelle an zu set na Wototerci, la Linie za Stompla davant il Zuljel, also reiva Tranter, la nostra Terra ed il Zuljel, se ne ne legge praktica manci.
0: E du scesse lascia le Klisse dal Sulai observer al Melder questa sera?
1: Also il miglior tempo in Svizzera è la sette mese alla sera, also più in decce circa sette, ma c'è quattro in cevil, circa la oggi a 40 alla sera e anche ne da fitto, ci banci, un cliente ci tart, vuole giù il sugliegli, bisogna invece completare l'antiglia tir transit dalla linea. Il meglio possibile è scendere in senova, per esempio giù la bassa, non c'è in basso horizonte, mi si tornò su Santi Grigiung, e il miglior è stato questa sera, sei a dot, idee che forse sono 2900-2000 metri, c'è un er, la spizza maneva il basso al orizzonte, da l'on sveglia da giù, più tardi su gli.
0: Simon Bergamin, l'astronom amateur de Savognin, sur dels evenements astronomics de dotze dels prossims dies, de più de del udins et il magazin de les dudes, la prossima eclissa totale del Sulai compera ternus più de ciò del 2201, tiers l'eclissa del Sulai es può observer de vende questa sera. Erenchels per se itz, fin cient steiles cicroden es può observer minciura, se sguarda questa sera da mem vers nord.

0: Wer soll posen dem SD Kutzanil Rumänsch und es ist ein tolles Unterschied. Lurs Müller ist aus der Brankula zur Vista dalas Novitäts.
1: A tu meglien tum liaschen el problem cun laua da baiver contaminada ang bitch lia. Denor il president comunal Pius Giger vegn il reservoir nette già oz. Prinavant et il suenter mesils en prims resultats dal labor. L'Union Rudida Fons Lyon survigni question il premi Reunion dalla Vishnanke da Lyon. Il premi per lavur volontare è dotà cun 2000 francs, el vegn sur da mincia 2 ons. E la festa da luce sin la Schwegalpa liau question senza ses victor de record Samuel Giger. E lai anche din problems con la spatla a comunicia luce de Turgovian. En tutta Giger triumfa a 7 giades della luce de montogna al pe dal Sentis.
0: La meteo. Al CMSD compere un per nuvolas de cumulus, localmente può vedere singles temporels, con l'impostura della Vardel del Sud, la temperatura arriva a fin 32 gradi della Vardel del Nord, da Memgeugia può vedere fin 34.

Verzen tier, cul program rumänsch, tja wüsch dja not a bum appetit. Les duders vegn al magazin de mezdi, oz culana Selina Quinter, terella voque oz trenta roter palova de baver aschcra a tumell, tja sto in event nir bullida, anstjes po baverella. Entr il magazzino dins del president comunel Pius Giger scuccia la situazione es actuel mensch e c'è ci ven fat per scioglier la situazione e qui va per les Alps grisumes con un esempio di un alp sur Morissen ci sto già a segnir schargeda per c'è quest nia mema süd. Il magazzino mesdì te vende les dude schlana Selina Quinter August Taglaisent allora es giur sul curenzo de tot l'importanz della prima mitte de quis Marco di als dude a vost e di momento dia, ma non slura d'arciò les dudes e mezz con les gratulazions. Mia nom Tobia Faler, una pacifica posta da mesdì e fin più tard.

0: RTL. Il magazzin a mezzodì.
1: Pazienza, trovi per quels e quelles da tu meglio. Per sapere se c'è una situazione, trovi un risultato o del labor la speranza resta, che non sa che l'oggi buspei nazia l'aua de boiber. A mopli in tec pazienza, trovi su entri in liung temps per tutti gli fans d'astronomia. Questa sera de mese le soci dati de vese in spettacol al firmament che ha d'aula de vosega al 1999 in a stira decina del Soleil. Ieles dodisch, al Mikrofon è Anna-Seline Quinter in Bimietzdi. A tumei alla tumliaschka ven l'uvrau continuad mein per kinsapi puspei beiber laua. Letze venide contaminade ier per vede la vurs de construcziun. Condic che ei onde fa attenzion a bui laua de beiber avonca naziaela seins actualmen a un bodi. Denton, duen als proxim spas gloiti da schclarimen. Als Details da Maria Fieli.
2: Per valità l'antira situazium, meunchen actualmeng om informaziuns. Quigi il president della Vischneunca da Tumliasca, Pius Giger.
3: Wir können die Tragweite der Situation erst heute Mittag abschätzen, wenn die Reinigungsarbeiten durch sind, Punkt 1. Und Punkt 2 erwarten wir auf heute Nachmittag die ersten Testresultate vom Labor. Und das sind zwei ganz wichtige Entscheidungsgrundlagen und dann kann man auch mehr dazu sagen.
2: Tras il consum da laua contaminada, tema la Vischneunca che podes tutte nur da Symptoms sco febbra, la fuira o kin storender.
3: Glücklicherweise haben wir zurzeit noch keine Meldungen hineinbekommen. Gestern Nachmittag war es ruhig gewesen, heute Morgen war es auch ruhig gewesen und wir hoffen doch alle miteinander, dass es so bleibt.
2: La Population cata las informaziuns las pinoves sin la pagina di internet della Vischneunca. A si spert calaua e puspejubra, ving la populazium plinaveum informada cun in flyer. Ier veviam num, ca la populazium ving informada per e-mail. Qui si gidenteum stau in jbail en taifer la communicatium, a scia la Vischneunca.
1: Anus mi dein a Jon. La Vischneunca uam puspes rudau siu premi reunion in premi cun dresche mincia dusons in engagi volontari per la cominonza extraordinari. Details alles novitats cun Corinna Schmidt.
4: Il premio principale dota con 2.000 francs è i alla Union Rodi de Fons Lyon, scuola Vischneunca Comunicescia. L'Union porge con si espusavladanz d'emprender a modo bilingua in a importante contribuzione per u fans e famiglias en Vischneunca. Con il dus premis da rinconoscien c'è che mince mai dotat con 500 francs en vignitz undratz al cormaschadade castrisch all'Union de Pesciaters de Lyon.
1: Nos mi dona Berna, al Consell Federal vol da de pli libertat de gi als cantuns, c'è che pertoca al status de protección S.
4: Il cantuns due in poder decider sets quant a gi social che personas con quest status sovingen en l'avenir. Uscia due in elstrander auter poder continuar con les prestaziuns sociales reducides. Il Consell Federal trametta questas midades en consultazion che dura fin l'Oktober. Suender 5 ans, ne presta la Confederazione con quei bitpli sostegno finanziale als centuns per persones con il status de protezione S. A partir de l'autoron, vala quei prils un prim fugitivs dell'Ucraina. Als centuns temen de costs supplementars. En Svizzera hai da massive main de pli concurs l'un primetz on. Konkret, el dumbert les interpreses kan fac insolvenza, s'augmenta per radund 55%, sin prest 7.400. Quai sai al pi outstand pi el 1994, comunicesse al Servet d'Information Economica, dan en Bradstreet. L'augment sai però bec bede argumentar economica mein, ma bain erkunina midada de la leja. De bilanciata del 2025 en creditors publics sco autoritats de taglia obligats de metter tras pli consequent pretaises avertes via proceduras de schumadira, quai declare in a part de l'augment.
1: A cun quai main sur confin, l'Union Europeica introducesce ne vende d'immediat regles pi strenches per pacatadis.
4: Quelles valen trander auter per statles de pizza u cups de caffè. Les regles contengen novas limites de PFAS, les chemicalias eternes, que ne pon pràctica mai en beig finir baiejades giù del ambient. Quelles vingen suspectades de far dons de sanedat. Plinavant vuol lu e reducir al rument de pacatadis. Rument de plastic, due pass per pass svanir, a pacatadis der impostazions online de vantar pli pitchens. In Chines regles valen a partir da immediat, autres succeden longa vegn. Per persunas giufnas deventi adina pli difficil de far al pass en la professiun. Quedi l'Organisazione Internazionale per la Lavur della ONU. Ragions sein la crescienza economica pi flaivla u ech las tensions geopoliticas. Bleras interpreses se tegnen en avos cun occupar plazas. Ech la midada tecnologica sco l'intelligenza artificiale saia in ragion. Bleras plazas de lavur per principantes e principants sein se midadas fundamental mein. L'Organisation de la ONU nomna quattro andere autor occupazions commerciales u administratives a plazas eifer la vendita u il servetsch.
5: Al venizant al sport, al nudader Schweizer Noe Ponti a Schauer su Frost, per vir la Petra Terrada el final sur els 50 metres del fin als campionadis europeix.
4: Sur la distanza dobla, el Tessinais nuda al meglier temp en las courses d'eliminazion. Ponti è nuda als 100 metri del fin en 50,47 secondi u se spert sco anc mai queston. Con quai è Ponti sta per treis di javals pi spert che la concurrenza an contra la quale el se masira questa saira en il combat per il final. Per quel che ses egliers eren ruschnats judel nas en il final veva Ponti mancantà in medaglia sur ils 50 metri del fin.
0: RTL, il magazzino
5: Pi Baulke usitau l'Alp Sogn Carli a Morissen e vini descargada oz a Schi Baul, quel che peta Bosse Venz a Schell Cautedia Silvan Caduff.
6: Gli hanno due meletraise, wenn sie stiu prender Pi Baul a svacca a casa. Schi a sbaglia bu, geris di sia duest. Schi gisauter sonst, wenn sie mai stiu scarga Pi Baul. Non sei se ne schon stai confrontai con Schi Tira, aber da tala uise sco quest'onne si a mai stau.
5: In escargada che fa mal, nus merenos, coi va vinvon sil menagi. A c'è chi dat ebo a scisse vents, a quei che deve se questa sera al firmament.
7: Od vanta in se fitch special, od vanta na scira detna di zugliegli, che gli è anzuset na vototr ci, la linea za stompla davant il zugliegli. Ado reiva tranter la nostra terra ed il zugliegli, se ne ne legge praktica manci.
5: Quedi Simon Bergmin, che è astronom de hobby e del recuenta, coinsa observa al meir al spettacle. A von Marinus esiedo, se le condizioni constaten in zruma de Marapeles Arias.
0: La meteo.
4: Oltre domanda ti se ven su lei, c'ha e la ai magari in cinz nivels. Sotote nel sit, si somla sur selva dati magari orizis u de recciadas locales al centro mezzdì. I resta ciaut con 30-25 grads e l'engi di notte a Trentin en la regione de Cuira.
5: In sets fossen les scargades d'Alp per en bien quattro jamnes. L'Alp Sogn Carli sur Morissen ad enton giastiu scarga oz. Les regiuns Memie Pau Gaua a Memie Pau Pavel. Os che les vacas in un vos il menagi ai quei problem d'enton un bo del tot schligiaus. Lara Cacenia accompagnau al pur a domandau suenter.
8: Silvan Caduff, vos veis oz tu scarga l'Alp rodun ciun jamnes pi baul ca autres ons. Che senti mai noi os de esser cheu?
6: Queste dimenze mi se dai, de dina vart ens contents che sa su prendere stiers seu in casa, de l'altra vart fai mal, che sa schon stivi giu de l'alp circa ciuni amna spi baul ca altri sons.
8: Qual è la situazione culpabile cu laua cheu sil menagi?
6: De sa milia o si si la prada leu as iesli, leu as ie più o meno nuot, che è in te che fitness per le vacche ci sono i giudò. Noi per vicino con Pavel, che noi abbiamo conservato se siete per gli unvieni. Ava, è per il momento a vondo, noi siamo in Ava dell'acquaducto di Vicneon, che per il momento è a vondo, ma in Leo, in le cefate sbassate enorme, in Saibu con Gitch, che in Sa Ava vondo.
8: Come fai fa quei qui tausa vus?
6: Qua da schon da Petrciaia in a stade straordinaria in sper de Dinavard che qua is repeti book dall'altra vart stand schon fa ponderzions c'hai prevenzions che sa fa per altri sons buchi che nus venci non in gai in quelle situazioni sco io
8: C'è montata finanziale a quello per voi che vuoi scaricare l'Alp e Schibaul?
6: Sì, certe montate finanziali. Il manager d'Alp è più finanziale in più di quel scenario a tutti i quali buco 15 divisi.
8: Per quello che vuoi trasportare a mazzi una parte dei vostri animali?
6: Io penso di dire che essere sia che in un'altra vacca che in svezia budien salvavo che in sto che di budien in noi di prendere come auto quella alta da demaz con quei che la situazione la buttir ci c'è altre.
8: Le subvenzioni della confederazione vengono uon tutti ne pagai e se vuoi scaricare l'alp più baul hai quinti in una consolazione durante quei tempi piuttosto frustrante.
6: Di hai si dire davantage di positivo che se mainz la politica ha viu che trova quel zanes e che si strihas è un quel zanes che l'esistenza è un pifec periclitata il spiars menagis vivono in ton dall'alpidizione in tirs di lionna in tirs normal giù del menagi e smaglian bu sinies menagi e fan bu cuor sinies menagi e si è che quei è son è un essenziale senza fa in alpidizione boc.
8: Come reis lo sul futur stuais sedata?
6: E venne d'essere che trova certe sedazioni per se fa front a quei combattere contro la vidade del clima. Segui qualcun differentes mesiras con Tennessee, Awa, forse migliorace fadas, aber il bletch sulla contrada per far crescere il pasch. Leva senza da una dene bisai veicol ven giù da ciel che dat pliev già a quarta vesta dati che a buon mesiras che s'apprender che migliorasse qua.
5: Așa e Silvan Cădovăl cautege de l'Alp son Carli Morrison can giu descărga la Alp oz. Dici avon cusitau dintre autor per la munconza de l'aua del Pavel. Almeins duast, specialmein oz, rendi demarà direcziun firmament. Ei capeten un ademein inen i l'autra interessanta causa el ciel grigiun. Questa sera, dat ina stiradecina del Sulei, neu cinsa observa al meir l'eclipsa a Tobia Feller voliu save din astronom da hobby Simon Bergamin de Savognin. Giu de saia terrasse Savognin observa el cun siu telescop les galaxies.
9: Simon Bergamin, ses vol es po observer oz scuccel Sulei vinst tür. C'è capito precisi astronomicamente?
7: Odvanta in sette fit speciale, odvanta in ascira detna di Zuliel, che gli è anzitet na vototerci la linea za stompla davant il Zuliel, ad oreiva tranter la nostra terra ed il Zuliel, se ne è una legge praticamente.
9: Cura è il melder tempo per osservare l'evenimento e di nuovo può osservare il fenomeno al melder.
7: Ad il miglior tempo in Svizzera è la sette mese alla sera, ad più invece circa sette, ma c'è quattro in Cevil, circa le 8 a 40 la sera e anche ne da fitto. Ci banci, comunque c'è ci tardi, vola giù il Zuliel, bisogna invece completare il transit dalla linea.
9: E di nuovo sto ir per fare tutto insieme al melder possibile.
7: Il meglio possibile è che in Sanova, per esempio, giù la bassa, noi ci siamo in basso orizzonte, noi siamo in Oxo, siamo in Grigion, e il meglio è che siamo questa sera, se è dot, idea è che forse su 1900-2000 metri, ci siamo in la pizza, ma non è il basso orizzonte, e non si vede giù più tardi su lei.
9: Per osservare l'insciurimento del Sulei, ci trovi copper equipamento.
7: Allora, per osservare l'eclipse di Sulei, dovrei il spivel speciale, con le foglie speciali, senza comprare. Che ci dà in caso fare, e per esempio, guardare a il blot anti Sulei, né mettersi in per, né due per, né tre per spivel. O che ci a in caso poi fare e mettersi il spivel speciale di Sulei, a te guardare tra un spivel lungo, che gli arda già direct tra una rosna.
9: E l'ora capita in un secondo fenomeno al cielo grigium als perseids cumperen. C'è capita vid al cielo schals perseids cumperen.
7: Ja, gelle, osa, anche nicht un sehr spezial, soprattutto wenn sie kein Domin schon in der Wurst, dies ging mehr zur Wurst, dort, wenn sie gischt, an zähmen, kulle Klipse, die zu jähl, wenn sie ist perseid, a gelle, an spät, na wot oter, chi, in Komet, ci von Turnis zu Jägel oder ci geben Turnis zu Jägel, che è un Komet, ci da Bettblä, aber i dat anche verstehe, con ein Blä.

0: als hat es ein Kälpi di Zuliel, an auch soll dein Tink la Lampa. Ad an Tun ke la Lampa, vola la Venus, also in a Kula, ad osa ella ke la Gischt, il Pisa Nester, 100 Meter avant da ke la Lampa. Ok, ella elongazion di Ost. Io vola ke la loro in avant, ad an circa 140 index, ola l'elongazion al Vest. Ad a che il Vodero se va in da per questa situazione ci vanno ossa gist, ma in la sera, la fitch, clera, Venus, ci vusagn bagni, a circa, in chata schner, va in la fitch, clera, Venus, però la domani, perché ci le degna da manevel di sugliel, perché c'è un planeta intern, che poi c'è betti l'extern, ma va in tis intern.
1: E dalla fin del mais, als ven ciocce vuost, capite rencio qualcosa con la luna, quella vengono un po' sombra alla fin del mais, c'è capita precis.
0: Che è una cosa speciale, che è un po' connesso con l'eclipse di Zuliel. Noi vogliamo sentire la linea che sponsa un gal parziale, ma anche la sombreva della Terra. Da voi la Terra ve la linea di una plagna da questo evento. E dunque, davanti un gal intorno della surfaccia scera, dan ci gesti, li è già anche avanti, total normale. A dunque, un svegli dettagli, erci la linea è anzitutto da voi la terra, che è il speciale che lo dà per linee scocce, che è in quella direzione, che è loro da fare con l'atmosfera della terra.
1: Ci trovi per equipamento per osservare l'eclissa della luna?
0: Lo va in una trama più semplice, con che c'è bagno in una linea plana, ella è però in la sombreiva, stavamo a guardare che il figgibagno con un spivolo lungo, ci fa ben male a zilz, non è semplicemente a dirgli, che il figgibagno non è un sicuro inspettivo, né un telescopio, non è un problema.
2: Simon Bergmin, un astronom de hobby de Savagnin, sur dels evenements astronomics de dots ad als proximes dies. Ad a mince cas, chavus mreisots virs firmament per mrala stira decina del Soleil lu cun precaution a cul drec equipament. Cofa si stau del magazin de miez di Corinna Schmeda preparau presentau vus les novitats. Prisca bon die, stade responsable pels contents, miu nom Anna-Selina Quinter, a quaentir magazin, se vai seun inegatat la, scha vus lois si nosa pagina rtr.ch. Cau continuesci, ne vend la mesa cun les gratulazions oz cun Tobia Feller, ci vis la vus in fetch bi su entermiesdi.

0: Sì. Sal da Vinci, per sempre sì, vos program de stezel chanel rumensch, Marco di mesdì, als du de javost, der nus es temp per gratulier.
1: Les gratulazions. Presentat el bogn engiadina a scuol, il bogn con aua minerala, bognengiadina.ch.
0: Dos gratulazions inscrit, wenns klappo per oz, Marco di, a vuorz pognir festa gio un anniversari det undeschans e da cura ven gratulo per un anniversari arduant det 70. Cici sum els jubilaris, con l'audienz giusto scuprosem, e sum al Tobia Faler in avventi una pacifica posa da mezzdì e floce esse su queste zondes. A Wurz in Surselva, po Dana Cadonau feste Gerozzi anniversari det Undesans, buns de vus per ella doce oz 30 rotter de Sienona. Cordiale gratulazione per te in de Jons, vina von tut bien e buone chat con la scuola Carsalitz, tata Ida. Ella giovisce per l'undegevel de sia abigia Dana Cadonau a Matteo de Funz, la Valada.

Matthew Defuns va la da Gevijo pel undegevel anniversari de Dana Cadonau de Vuorz de sia tata Ida. A cura po Anita Bundi festa Geroz in anniversari arduant ne pe sia zatentevel. Clau muat gratulescia con quistas lingias. Cara Anita, già sia tontons, il temps sgola, jau lessel già vijar a ti il meglier. Cordiale gratulazione e buona sanadat e forse una visita con in toc musica speciale. Salitz il clau. Elas già vijar pel setentevel dat Anita Bundi. Al touch, jubilate Deo Omnis Terra. Nusodins la versium da Giovanni Gabrieli.

0: Jubilate Deo Omnis Terra da Giovanni Gabrieli per Anita Bundi ci può festeggiare rozza cura sia zettentivel anniversari. E nostra stessa giustata Anita Bundi è la sorvegnozza nempe erenche la tazza da RTR. Rivotris e sozzi in buon'ora della collega Georgina Janchi nempe si om Max Bundi.
1: Che mi aduna l'Anita Bundi, cavelti, e io le gratulata della cordialmoin. E di Vigia, buona Zanadà, te ricca benedizione del Signor, e se capesce, e bia allegria.
0: Anita Bundi, cavelti da cuire, ci può festeggiare ozzi anniversari da 70 anni, e la sorvegna tazza da RTR. Det ozz è da nostra vart cordiale gratulazione. E tu sei su Svuslandervici, te gleis, ci vuol gratulare a qualcun può telefonare e dir tressi e gratulazione ed in giovis da musica 0800 20 25 30, e senza musica si può scrivere un WhatsApp 079 200 70 07. Che cos James Blunt, Bonfire Heart.

0: James Blunt, Bonfire Heart. Giusto, sto in quardans luna. Che cosa le gratulazioni di questo mercoledì als dudisch a wurst? E qual c'un ci oz un anniversario arduant, conosce Hans Kadec de Pitage. Buonasera, Sir Hans.
1: Ja, buonasera. Nus lesen gratular a nostra cara Heidi sin seu si attontavel on en a surin, a gevigeina della totmo il bien. A sco salit musical termetein a ti bim sigi hari in a composizion che ho scritt. Car salit da Bernie e Hans.
0: Sir Hans Grassefitsch, per quale gratulazione. Yeah. E lo scritt quist schottisch es qui?
1: Yeah, ben, ah, super.
0: Colois, yeah. Allora es qui speziell mensch bel da dudir. Grazie viel, Sir Hans, sprech c'è Heidi Mark o dia e den moment una viel bel zemes dia del.
1: Grazie, senza vase, grazie.

Bim Sigiharitz Tietika un schottisch suno dels Schweizer Örgeli Freunde Felsberg, Kuponia da Hans Kadetsch de Pitage, il Kuponisch Zeiss a telefonò per gratulare con quel touch a Heidi Mark de Surin, ci può festeggiare oggi, sia attentiva l'anniversario. Che cosa sono le gratulazioni? Le slinge sono in avvento virtus 0-20-25-30 per vostre gratulazioni, questo Marco di als 2 de Javost.

0: Florian Ast, Kultötsch Radio, wo ist der gleiche Gratulations al Radio. E live al Radio ist aus Donilde Ritz da Guarda. E ses Gratulations wem direttissima assent. Buonasera, Donilda.
1: Allegra manch. Si, elles gratular a nos fill Arno Ritz, ci complisce oz 59 ons. No te lesen gratular da tot cor e gevijar buona sandà. Fortuna e del mobler belle sembra mangi tutto qua ci fa bene un pa ce posso io da essere essere sa vita e sa famiglia sa la famiglia si tutto hai qua potessem fare qua è sa far con la gruppo del Zorgiolins da favoin col titolo sun alp
0: un bellissim schottisch c'è te glen so
1: se non i vain lura din se as las buonas tuartas siam e lura las buonas robas hai non i vain a baivar el caffè hai.
0: Allora, già vici una fisch bella festa, buon appetit con la torta.
1: Grazie. Spero
0: se sia figlio o dia le gratulazioni e dove
1: tu
0: sei impostato.
1: Non sperai,
0: al Schottisch. Adesso
1: fare un po' più pacifico, sto ti sembra.
0: C'è l'anniversario per il Pacific, con l'Ois.
1: Fisch importante. Guai.
0: Grazie, Donilda. Bella festa.
1: Grazie,
0: bel semestre. Addio, Donilda.
1: Adio.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo, driver's license, Wustergleis, les gratulations, des 6 minutes passo l'una. E nous viens à ça. Su muster, ter Batista Schmidt. Buonasera, ser Batista.
2: Yeah, buonasera.
1: A chi voulez algo gen gratulir?
2: Io les gratulamos al mio cuinau, al Rechuis Kajakop, de Zumvic, a Ots, zum Kantonovans. Lesser gratulare è a nome di sua sorella, la Patrizia. Gratulare in Israele a Divisione Turbien, soprattutto la Sanità, Castelli Sons. Ad al due anni di oggi, perché è quello di voi, di voi che è l'aldaccio di voi. Allora viene l'unuta mia. Bene, io sono gratulare ad el, a Divisione Turbien, dove fa in via la Fiastoz, a Sciafà in Paola Ura.
1: E colore guarda che error fig begnoz se scraia alle prognose e se sguardo da finestra allora svezze c'è splendura bellissima sull'ai erter vus in sur selva spareci c'è splendura sull'ai
2: Gli non svo in cau 10 onda momentan
1: super
2: abbraiendarci bus la montà perché è shock
1: venure svelderci freit e svelderci settembre. Bene, Ser Battista, noi speranze c'è Reis Luis che Jacob a suo vic e giù di alla gratulazione e ora ti glede la musica che ci ha già per sia qui no. Quello è in touch di Traufer, heitere Fana, wenn mi sent, speranze c'è l'oda e già vicenze ad Elina, wenn tu fici belze a mezzdì.
2: Grazie alla tua
1: Grazie a Vic, addio Ser Battista.
2: Grazie.

Traufer con heitere Fahne per Resch Luis Kajakob de Sunvic, ci può festeggiare oggi il 59 anniversari. Gratulovin da Battista Schmidt da Mustier. Che cosa mi gratulazioni? Vus podais in avent giaugere musica e gratulir su 1920-2530. E che cosa musica da Carlos Vives insieme con Shakira, La Bicicletta.

0: Dario Hess, Veta Biala. Hei, che cois una chansum? C'è Daniel Beart a Bern, Orion de Menge de Curaglia. Oh, già vi per Joel Fleb de Curaglia, ci può festeggiare oggi 27 anniversari. Paul Mon, Orion de Muster, ci sto a Turic, ci può festeggiare oggi 54 anniversari. E Remo Caveng, ci sto a Brüttiselen ed es de Sedrun, ci può festeggiare oggi 58 anniversari. E con Colossens già alla fine delle gratulazioni di questo Marco di als Dude già vuost e scuaduna trenzosa in cervelt la buscia trenta questi in clapo gratulazioni ci ci guadagno als 2 libras pel bogno in giardinia scuola oz isque Heidi Mark da Surin ci survegn 2 libras pel bogno in giardinia scuola c'è visto se buon divertimento als biglietti arriven per posta. E di con calò a dia per oz, al microfono del Tobia Faler, già vi in avventi un bel marcoldì, piglia pacific, e ste ben.
1: RTR, le gratulazioni. Il suente mesdì da RTR. Un scovridas, hits, e sempre verzi. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

Shit at la radio, meine trasli storge da musica. Shit canzuns, diventa un grands hits. Ed è l'ora per la perpet madat. RTL. Perché la musica è da casa.

voce che si spezza, il mondo si spacca. Ciao.

0: Vels, Buns e non nembli divels. Quai è nel sempreverz der RTR.
1: There is a house in New Orleans.

0: Les novitats de RTR.
1: Il Consell federal vol stupar les foras de la regulación de Too Big to Fail. A la erupción del vulcán Etna bloqueja vinavant el tràfic aviàtic sin la Sicilia. De plida quals temes de Laura, dati ossen les novitats de les trais. Al microfon provos e Corinna Schmidt. Buonasera. Il Consell federal vuol prender pli fiche la responsabilitat las direcziuns de las bancas ad evitar rischs entras autes bonificaziuns. Bancas du in pline vant esser preparadas meglier sin crises. La regenza ha per quai avert oz la procedura d'audizion de wartler midada de la lege de bancas planisada. La finamira sei de stupar las foras de la regulación too big to fail, sco qua quel Consell federal scriva. Pinavant tu venir evitar al rischi che il spaiataia, l'economia pubblica ad el stadi stoppien de novo ma importar rischi finanziali, sco suenter al debacle della Credit Suisse. Il Consell federal propone per quei mesiras che aveva già annunciato la stat passada. Nus Rastaina Berna, il Consell federal ne vol vinavant ne gin referendum obligatoric de wart las novas convenies trander la Svizra a la UE ad uscia ne gina majoritat dels centuns de la votazion de wart quella. El refusa de completar la Constitution per ina votazion transitorica. Konkret è il Consell federal se facenta oz con ina proposta de la Commission del Consell dels centuns. El Consell alla Chambra Pitschna de Bitch entrar en quella. En sia Kommunikation rinforza al Consell federal ses Arguments de fin qua. La Constitution en sia forma actuala prevese in referendum facultativ de wartel paket de convenies. Sin la Sicilia resta l'aeroport de Catania vinavant sarà per vide l'eruption del vulcan Etna. Quai anc al main fin questa saira alles sis scolas autoritats annuncien. Orion de main è replanisade bus per avrir al spazi aviatic levant mezzdi. Al pli activ vulcan de l'Europa spide già de pil venerdì grondas quantitats de cendra a crappa ardenta. Tenor l'Institut per la Vulcanologia fasseggia intant lava or del vulcan. Per vide la serata dell'aeroport stonne milis de turistes e turistes che volen tornar a casa e incurir alternatives. La evla de pesce è in vos in Svizzera. Per la prima giada de piel 1914 è in perin de quest uccell de rapina torna in vos per fa nieu. L'uccell era ortvart ordavant veni domicilà artificialmen in Svizzera. Per far nieu turna ella dine buspe en avos, la nocel energie. Ils en prims juvens entenor l'unium per la protezion dels uccells, nos osoa, già nascits al maig. Quai ella en prim però venite ni cialà. L'evle de pesce era venida extirpada l'anciata dell'ultim centenaire, per quel che la valiva sco concurrente per la pescia.
2: La meteo.
1: Otte de mandati svent sulel, cia e la ai magari in cins nivels. Sortot en il sit, si solo sur selva dati magari urizis u de raciadas locales al suentra mesdi. I resta ciaut, cun 325 grads, elen di nota, a Trentin en la regiun de Cuira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis dati impediments de traffic trander ander a Rofla, quae provede din auto cum panna. Il via drec e sera.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suentermez di der RTR. Kunstcoverides. Hits. E semperverts. Musica non-stop.

0: Les novitats per RTR.
1: Il Consell federal vol stupar les fores de la regulación de Too Big to Fail. La regenza tudeste vol dar de pli competences a ses serveis secrets. De pli de quals temas a de Laura, dati os en les novitats de las 4. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Il Consell federal vuol prendere più fiche in la responsabilità delle direzioni delle banche ad evitare rischi entro le auto bonificazioni. Banche dovrebbero più in avanti essere preparate meglio in crisi. La regenza ha per cui avvert oggi la procedura d'audizione davanti la midada della legge de banche planizzata. La fine mira sei di stupar le sfore della regolazione Too Big to Fail, scopo che il Consell federal scrive. Plin avant tu venir evitar al rischt, kil spaia taglia, l'economia pubblica ad el stadi stoppien de novo ma importar rischts finanzials sco suenter al debacle de la Credit Suisse. Il Consell federal propone per quei masiras cal veva già annunziala stat passada. Anus Restein a Berna, il Consell federal vuol limitar le spaias per persones de cader de las assicuranzas de malzauns. El sostegna una proposta della Commissione responsabile. Quella pretende che due da una limite delle spaies che si orientescen alle spaies maximales della Administrazione federale. Il Consell federal vuol però adattar la regolazione e scelva da principi d'accordo con ella. Tranter auter pretende el i meccanismi più simpel che quel che la Commissione propone. La proposta va per cui anche degliata in vos e la Commissione, allora in il Parlamento. La regenza tudeste vuol dar de pli competenze a ses servets secrets, pia alla protezione della Costituzione e del Servizio Federal d'Informazione BND. Uscia duai al BND trander auter de stiar manipular l'infrastruttura d'IT de pusanzas estres por pudair se defender durant ina attacca de cyber o de desinformazione encontr la Germania. In general vai però per competenze supplementares en il spazi digital. Tenoch al Ministeri dell'Intern sei quai urgente mai necessari in vista alla spionaggia e sabotaggia sotot entras incumbenzaders russ. Sin la Sicilia resta l'aeroport de Catania, vinevant sarà per vide l'eruzione del vulcan Etna. Quai anche al main fin de maun alla squadra scolas autoritats annunzien. Orion de main eri planisade puspe avrir al spazi aviatic oz avant mezzdi. Al più attivo vulcan dell'Europa spida già da più venerdì grandi quantità di cendra a crappa ardenta. Tenor l'Istituto per Vulcanologia flessegge intanto er lava or del vulcan. Per vide la serata dell'aeroporto stanno er milis de turistes e turists che volen tornar a casa e incurir alternatives.
2: La meteo.
1: Oggi domani dati se vent sull'el, già e là è magari in 5 nivels. Sottotitoli nel sito, si sono su selva, dati magari urizis o derecciades locales al centro mezzdì. I resta ciao, contranter 25 gradi e l'engi di notte a Trentin e la regione de Coira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì tar RTR. Concept perverts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

Vus al puls della musica. Bella cosa non c'è. Dal sempre verd sur il hit. Fin per la scoprida. RTR. Usciva ria scolavitta.

0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Il schun micià con in e blau dins die costati con l'agricoltura, min lezza de micià questa stat con in e blau. Hai dat in tonne sedir, mo?
2: Lianc menge bot da dir, cam blau cilil e il Davos.
1: Con la situazione dell'agricoltura questa stat se presenta ort veste del Plantahof, qua requenta Batis Spinac, che maina la partizione da Cusseazion. A teles bancas, duai boda e ils blaus ple al futur per evita debacles de bancas, scotta la Credit Suisse, due daina nova legge.
3: Ein unkontrollierter Ausfall einer systemrelevanten Bank wäre eine ernsthafte Bedrohung für unser Land.
1: Asciaia Karin Keller-Sutter, Details, Jessica Proxim, al Mikrofon è Anna Selina Quinter, in a bella sera. Al Cusei federal vol prender pi fec en responsable dat las direcziuns de las bancas. Asciaia stupa las ruasnes de too big to fail. Details de Maria Fieli.
4: Per las bancas svizzeres dues il stadi regla ils pagaments de bonificaziums. La ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter, ha oggi a Berna presentato la ultima misura per stabilizzare le banche, la uscenumnada regolazione Too Big to Fail. Tenor Keller-Sutter, duessen las bonificaziuns biga pli esser in motiv per banche, da di en memia blers rischs. Plina veum duessi e esser possibil da pretender an avos bonificaziuns.
3: Gerade bei dieser Vergütungsfrage sollen nicht einfach kurzfristige Risiken belohnt werden, sondern die langfristige Profitabilität einer Firma muss belohnt werden. Auch die klare Verantwortung muss belohnt werden. Hier kann man schon noch gewisse Leitplanken setzen, auch wenn man Anstand dabei bleibe ich nicht gänzlich regulieren kann.
4: Ultra da qui, du es la FINMA, la Sorveglianza Federale dels Marciats de Finanzas, survegni da pli competenzas. Qui per pudi intervenni pi baut e pi effektiv. Plina veum vut il Cussel Federal sfurzar las bancas da defini clerament ci che responsabil per ci. La crisi con la Credit Suisse agi musau, ca las responsabilitat sigin biga stades regladas a moda maniera clera, agi Keller-Sutter. La SNB e la FINMA beneventen las novas propostas del Cussel Federal. Doma duas instituziums han schon en el passau sosteniu reglaziums biseveres de las bancas creundas.
1: A nusra steindist al Cussel Federal letz a oz an decidiu de vart ulteriures facentes las novitats con Corinna Schmidt.
5: Il Cusei Federal se tegna vida ses plans di spitaivels d'augmentar la taia sina pli valur per 0,5% durant 12 ons per uscia finanziar l'armada. Oz a il Cusei Federal delibera il massà di davart l'augment limità della taia sina pli valur. En quel scrive la regenza kins aia de novo main examina in a variante da finanziazione alternativa center la critica e la consultazione. Quella sei l'ora per ovvenire sbitada. Ussa è il Parlamento vitlonder. La PS, la PLD, els verts alla GLP han già annunziare resistenza. Uscia vien probabel al pievel ad avaich l'ultim plet, quai sin il pibaut lauter zercladur. Il Cusei Federal ne mide per il moment bitch il modus en il modus de crise per vede la sicira alla cialira. El desiste da proclamar la situazione straordinaria. Il moment possa la situazione venir superata con le strutture ordinarie, ha detto la plenaria federale avant les medias. Ordavant, aveva il Cusei Federal discutato le conseguenze della stat de cialira extrema en sia sesida. Il Cusei Federal stetia in il dialog con il Centuns ad ulteriores autoritats per analisar regular main la situazione. En il Centum Berna nadaschen polizistes a polizists bec pli duvrach luch bodycams. Quai a decis al Tribunal Federal ad uscia da rajun a singuls punts dad implant de partides de la Sanestra ad organizaziuns per drets umans. I va per la legge de polizia bernais revedida. En quella stati ca bodycams daschen vinir duvrades per la persecuzion penala. Questa competenza è per otter la Confederazione a bitter ils Centuns. Tenor al Tribunal Federal e l'investigazione de vehicles automatica e la forma sco e la EOT plinavant bec legala.
1: A concorrente artu destia, l'auvin priu mesires per se veri aga meier en prigels denter auter de la Russia.
5: La regenza tudestia vuol dar de pli competenzas a ses servets secrets pia alla protezione della Constituzione e del Servizio Federale d'Informazione BND. Uscia, duai al BND trander auter, de stiach manipular l'infrastruttura da IT de pusanzas estres per poder se defender durant in attacche da cyber o da disinformazione. En general, vai però per competenzas supplementares en il spazi digital. Tenor al Ministeri dell'Intern, sei quai urgente mai necessari in vista alla spionaggia, a sabotaggia, sotot entras in cumbensaders russ. Sin la Sicilia resta l'aeroporto da Catania vinavant sarà per vide l'eruzione del vulcan Etna, quai anche al main fin de maun alla squadra, scolas autoritats annunzien. Orion de main eri planisade puspe avrir al spazi aviatic oz avant mezzdi. Al pli aktiv vulkan dell'Europa spida già da pil venerdì grandes quantitats da cendra a crap ardenta. Tenor l'Institut per Vulcanologia flessegge intant lava or del vulcan. Provide la serata dell'aeroporto ston milis de turistes e turists che volen tornar a casa e incurir alternatives.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: La stat a sois bialas varts, per exempel, che dat in massa occurrenze schinza visita. A Ion, per exempel, ne vende de mon al Teatro de Stat, che curdinca Wietzel e actur che vive a Vienna a organizzau.
6: Qua è CFB, also divenire casa, fa che in teatro professionale è il meglio che data c'è meno, ed è chinsa giocare per le layout di contorno, chinsa conoscere che è, ed è fa che è una professionale produzione. Ja, wir haben ihn in ihr Kasa.
1: La Stadt de Caliris hat dann ein schlechtes Wacht, senza Wundauer gewinnt, so in die Falle quittaus da Konsequenzen. E per l'agricoltura.
2: I vagn surtot la Prada ci pitesce, i dat bec raccolta da fein, i vagn las Alps ci mancia lava, vagn da scargera avant, la situazione è in principe tragica.
1: Di Battista Spinacci, che mena la partizione della Cossiazione del Plantahof. Da pli, da la situazione della Scecira Calira, o di Scau Scoproxim, a von Marenza, con Cal Chivignon, da Mon.
0: La Meteo.
5: Da Mon dati se vent su lei, c'ha e la e magari in cinz nivels, sottotto nel sit, e si somma so selva dati magari orizis o dracciades locales al centro mezzdì. I resta ciaut, contranter 25 gradi e l'engi di notte, a Trentin e la regione de Coira.
1: Nus mein, dat ina onda de Calira è la proxima. So da Laura vegni cinciau un a un de plica shock, je el tema che facenta. A quei è cun ragion, la Calira a scicira a consequences e per l'agricoltura. Sil spraus, pol pasch, bo crescer suenter, si las Alps ai prepar de scipau gaua cins sto, scarga las Alps, jamnes, pibaul. Con la scicira Calira facenta al Plantahof, a Yvon Simon voliu saver, a per cui cinciau con Batiste Spinacci, che meina la partizione de cusiazione del Plantahof.
7: Suenter las in prima sondes de Calira e de questa stata la lieut il fatia un dietch in trova plievgia, ad eschias buplida a sci altes temperaturas per on se ve migliorare la situazione d'agricoltura, omis duas speranzas quales enos bu propi ides en vigur. Batiste Spinacci, covle teis os miets uast la situazione dell'agricoltura el grejun?
2: Las speranzas en bec ides en vigur, nos vain ossa naturalmente anche ne den emde de Caleira, che è la carta ossa. Le fich sich in den fich differentes regiuns nos vain sur tot co ein til signerade che sich se per la sur selva grijung central per parto che tu milasche e vurdagna berenten lengedin che in principe in onda media in so gira colte scu scheie calzons avant in principe che ci vain difficoltà se las Alps l'opitesche in den differentes regiuns ci mancia lava.
7: Les conseguenze della Calira scicira sentenze in differenze logans, vos es dos dit menzionau las Alps, Nua è la situazione al momento la più precaria.
2: Ja, schon zwar, dass er als Alps weinze, er ako, gistusche il portenz davant, lo mancia us ava, i weinze la surselva, ci mancia ava, che gli usche, che la serigiungs, ce ner kunescheint, dass ci vignos schergei las Alps schon. Schon zwar, da ein ten otres situazions la Prada, schi egli ein ten differenzlisce effektiv fitch sich, e che gli mancia naturalmanci la biesci vignos a giuda d'Alp, er il pavel giusses menagis.
7: Qual è la situazione se il managi giù alle svalze a casa?
2: Come si dice in francese, non si dice che il managi è il signorato, ci sono i ciseri, i chioms, come si dice le buone raccolte della garnezza, o se naturalmente il terc, che è in sveici, che è il pitesce fermo, come si dice per parte un ancetto di insilar, che è il normale lanciato a settembre, mezzo settembre, ci si vede a Londra. A cosa voglio dire per preparare la stagione 2017? Il raps, per esempio, che è insieme il settembre, non si vuole preparare. A cosa la domanda in smettiglio saint anche in una cultura trantarante, in una cinunata zwischenfrucht, cinzo, allora tignair per parlare, che gli osa che cinze per manxer da calcolare dar cusels. Se menages ci on prada verda, voglio dire per vurdar osa. Scusa, sviluppi il calzo pros, con soglie o da perscrutazione, ci si vignos da plover, nis bel da plover, si calz se rimettan vere sperte, compensation per part, che il cesto la perdita, e che gli da faro sa che staton las preparatives, vetiers.
7: Scheich Monte, Pauk Fein, Pauk Pavel, Schkergapli Baul, National Zanzeleger, che manage stonda a Mazzanimals, per cui chiam buo wunde Pavel pilientirum virn. Come è quella problematica o il grigione che si in memoria che il managi aveva il davoso in struspi non mettere il fein per cui aveva da un ton?
2: Enzo, naturalmente ci sono differenti managi tenia riserva in so per parte aumentare il domber della biestia e che gli altri sono certi managi sono problematica e ci sono per riducire un po' il domber della biestia. Con l'Unione Purilla di Grigiung in soglia irmanente una borsa da, per il Pavel e i vagni ossa kind ci vigni Pavel or dalla Svalz del Sud, dall'Engiadinota, Engiadina Bassano, anche il Nord, che il Zongies da vostri sons fitch fitch bung ons da Pavel e che le riserve se non va man e state in a disposizione, che le placevole ci non svagni una borsa ci funzionesse era in il Canton Setz.
7: Lo mese di quei anche il Grigion ha avuto Pavel sinz sabretà quel dentro le differenti regioni.
2: Na avuto Pavel va in mincia cas becci, non si vanno che stanno già in on extremi, vanno per parte mes quantum delle raccolte da quelli da donna media, becci di davo sonst ci vanno già fitti pun, i des riserve d'intorno, i valla osa naturalmente contro la fegna da voster da stare in eda a far la calcolazione cant Pavel è avant man e per cant biescia tangil che allora osa erzuram vien.
7: Se managi stonda ossa mazz animal schon pi baul, lu acquadie per conseguenza nel pi bas prezzi de carn, cumpra, fein costa eppuspei, c'è cosa gli es?
2: Che gli affici individuali da menagi ter menagi non svanno faccio un articolo in il pur grigiung la tiers ci des far che la calcolazione se der tra tiers la cusiliazione perché il cittot secondo vale la paina da comprare tiers fai nersi il prece o zoti senza no ester 60 per parte schon sur 60 francs 100 kilos ci svarda il prezzo da mazz nero ad er a val e gli er da ponderar scuve il loro lo tronno, va invece da fare una reazione da panica, ma va da fare che gli er con perseveranza e stibgiar va in cecin sfo.
7: A se non stente le sfide da scicire a calire, c'è in scelz cusselz che vus des il plisse venza pura se da pursa?
2: Ja, osi in momento invece da aver reazione da panica. La situazione è tragica e drammatica o da sostenere le famiglie da paura dall'artiers perché ci scritto su una coiva per il vivere da mince di Nos provanje da sustegnair kun erdar perspektiva che il ci va orse gli anvien, che il ci va orse enotron, nos vagn osa enon ci leos e ci stusceia extrem da calas caliras e sicires. Con che il da planisar in so agricoltura lavora con la natura, coe da luvrarsi in lunga vista or e becce da reagire in pranzeppa osa gistzen in sa ceci capetta oz.
7: C'è preparazione se si lo sono da fare ossa in vista nell'autoron?
2: Ja, si svelte ci nos da nostra direzione la fine vost si e il che naturalmente le preparative sis ers che il voper samnar c'è in semnil ossa cura in semnil i vanier se la prada. La prada naturalmente ossa siccia co in svin da fare il moment na vot abrivo per giudicir la prada e il ein rosnas flats libers ein tanca la prada ci fis da samnar siva e co pruanza ossa da dar sostegni ci ispurs vurdar sets da zagidar sets ed giudiciar la situaziuns.
7: Ven l'agricoltura grejuna luon da micia queston cun in el blau o da quella stat ni c'è prognose figes vus?
2: Ja, io vain schon in il blau u becce in so da vurdar aber in general nux se vurdagn la garnezza vain zagia in a buona raccolta che la è micida in principe gista vain cigliani si ci vain gia che il cie gista metter ein pesticid se choms vain zagia bler pipak da far faccio un example las travoles Kella sind o normala manch da spritzare ne da lem da cum fungizuiz, osa vain se tratta kellas ena iada. In soggi da main costs consientar per part. Kello scheia, sin speller ore men se c'è positiv o da kell antir effekt. Kell ci vain la gronda sfida, ci varon in il veira blau, e naturalmente il pavel ci mancia, nos vain la gronda part dell'agricoltura in tinkentung grigiung, e naturalmente dipendente del pavel.
4: Asher Batist Spinac del Plantov, el discurs con Ivan Simen, de vart la situazione attuale dell'agricoltura, de quelles caliras alla Scicira. Mit ein Ajon. Ne wende de Moun, als tredisch durst, vini a da un qual mazzament per miez al Städtli al Markau Vill Ajon. Achtsam morden, aimo ine de treis differentes Produktions gewinnen muassades, en total mein tredisch Produktions durant eiem prim Theater de Stadt sur Selva. Koi è venuto quella nuova tribuna pel teatro professional ai iniziant de quel Kurdinke Wietzel requintau ad Alice Bertoc.
8: Kurdinke Wietzel ha 33 anni. E lei cresciò sia l'uven ed enton se rendeu su entro la scuola e gli exterior ad ha fatto il studi de actur a Berlin. E lei actur professional ad è dentro auter e staus de vesea la prima serie fictiva romancia Mette de Fein. Oz vivel a Vienna, ma os organizesce Kurdinke Wietzel in sia patria in Festival de Teatro Professional.
6: Qua avevamo in profis ed è Keubiars, als del Grigion della Surselva, Schizon, qua è bi, qua è, wenn es geo fickleitsch, qua è segno, qua è geo, qua è leven, dalla Surselva, del Grigion, l'uvenze naturalmente, aber è un geo, shock della Schweizer, ed è international, che vengono invitieren, qua è in der perfekte Michelle, das meine ich. Exakt, quei tot, jeut professionale, ka schon Louvrau, wie de differenz Theater, se differentes Jahres.
8: Asche figureschen noms de Actures e de Actures indigens, sco Adina Sedlacek, Angela Kollenberg ni David Flipp, sco e Actures ad Actures Schwitzers, sco Clara Renzing ni Marco Luca Castelli, sil Programm del Theater der Stadt sur Selva. E farton che il regisseur tudest Sebastian Wirnitzer segna per la regia della commedia criminale Achtsam Morden, procura il autore indigen Ulf Kandrian per la drammaturgia del toc Madame Montucci. La selezione delle persone involvite an Kurdinke Wietzel a Roland Amrain, che è responsabile per le produzioni, e legeu sapientif.
6: Wenn du schon mal auch die Daten kennst, die funktionieren, die Massen, natürlich, stehen wir in den Tempels. per quei in primo anno essen us us vengi jazz vitier wieder total zakturs zakturs mo ben menus e us schon certe leut ga a domandau ah sco vesi lo forse weil u lauter gani und du sonst also quei dat ti us e schon gelle leut vels interess
8: preveu e che il teater da stat sur selva a gileuk minche du sonst a lion Ad aschi variantes, scola secturas ed il secturs che statten uons in tribuna e in elas produzions che vengen musades dil stredi stocke zventenov duast.
6: Il cor dil de queion ei achtsam morden, quella crimi comedie che in se conosce forse è dil Skodisni e della serie de Netflix. Lui dati è un si c'è per romanzo naturalmente quei madame Montucci quei non chi va per una donna che veramente viveva che è che non sapeva boh esatto c'è che quella asce faccia

Ton del magazin de questa sera, Corinna Schmid ha preparato e presentato le novità. Prisca Bundi è stata responsabile per il contenuto. Mio nome è Anna Selina Quinter, sin rtr.ca, restate in il corrente e se vuoi seunga tutta quel magazzin. Osatica musica per vostre urelle, Texas, con Summer Sun. A nostra compagnia in secapesce, vino von, a tra quella mezz'amna sera, ti vigilo vos in abbiala.

Nicolas Blink, Attentat in Grecia. 20 anni, dorme de spirits.

Campionadis europeis tot che schula, quel d'Atletica Leva a Birmingham, quel de Nuda a Paris, ad actualment vin e giugau e la Polonia, a campionadi d'Europa da beach volley. Al duo Joanna Meder a Leona Kernen a Gudignau e in prim giug ad eper Nina Brunner a Tane Hüberli a quella EM enciet en Fidjbein kun in a Victoria. Bodel tot di usi a isi persuenter pelas sores vers de pres can spiachs a in prim giug e quai cura a passa pel moment el mondelsport ai dat tons campionadis de persecuita sa struch de cider tienin.

0: אל די דר ארטל
1: אוץ קום פטריק ויכרט אל גריג'ון מיצ'ה קוננול בלאו ושאג'י די צ'שה בטיש שפינאץ' מנדר דלה פרטיציון דה קוסליציון דל פלנטהוב לסיטואציון דה סויטצה אקטואלה דלאגריקולטורה אינברס לארטר Quella sia tenor spinach regional mangi differente. Intanto ci desfic suit il signoradi, la sorselva e parts del grigion central sono il effetti in engiadina finossa mainferms. Bleras gestions an amor reservas da pavel da davanti non. Totuna ven il pavel charts ed il sprech spudessen crescer. Spinach cusaglia per quai als powers da calcular bain lur effectives e reservas. Punto raccolta es la situazion la plü critica ter la tuercia. La raccolta da gran si è giusta micida del ciot e della suitezza. Il Cusal federal voltor più ferm in dovair direzions da banca, limitar rischs ter grons bonus, sforzar las bancas de reglar pli claramente las responsabilitats ed er integrar la possibilità da stuair pagar in avos bonus. Per far quai al drivi la consultazion davart la revisione della legge da bancas. Il bote è di serrare le locche anche il too big to fail ed impedir che da voi il debacle della CS stoppia la ceppa in Italia e sta di star garant per rischi da banca. Citazze comuni stanno in avvenir presentare un'expertise che vogliono introdurre tempo 30 su un vies principale. In quella stanno in comprovare che la riduzione del tempo non c'è giù da più traffic da giù a mind il quartiers. Il Cusal federal ha deciso il nuovo obbligo di una consultazione per grande parte positiva. Il mi domande che l'ordinazione entra in vigore al 1 d'ottobre. Questa sera vale la pena di avere verso il cielo. Alla più ferma scirdum parziale del Sulai del 1999, governa la Luna passa 90% del Sulai. Il spettacolo raro comincia intorno alle 7:25 e arriva quarto dopo la sotto a 6 punti culminanti. Con quai un bel evenement celestiale e buon divertimento con il nostro programma.
2: Il studio è nostro sovesto delle novità del Dile e ci rifacente da conseguenze. Quella è Silvan Cadov della Alp Son Carli su Morissen sentiu. L'Alba oggi studio scherga per la situazione attuale. Noi siamo accompagnati durante quella schergata di pli o di suscao 10 prossimo al microfono per voi Anna Selina Quinter di Vigilina Biala. Mesiamna sera. Vandat musica da Kurdin Nikolai Lat da Chavra.

0: La tchavra de Curdin Nicolai. En se sets fossen las schergades d'Alp per en bien quattrciun jamnes, l'Alp son Carli sur Morissen ad Anton ja stiu scherga oz. Las regiuns memie paug aua ade memie paug Pavel. Os, ca las vacas in vos il menagi e quai problem d'Anton om bosch li jaus. L'arga cin a accompagnau al pur Kasch gregau otz ei Alp ada dumendau swenter.
1: Silvan Kaduf, vos weiss otz tuus gregau l'Alp, rodun chun jamnes pi baul ka auter sons. Che senti meina koi os de desser keu?
2: Questa temenza mi c'è dai, da dina varta ins contents, kins a si prendere stiers seu ins a casa, da l'altra varta fai mal, kins a chan stivi giu da l'Alp, circa chun jamnes pi baul ka auter sons.
1: Koi lula situazion culpavele kulaua keu Silmanagi?
2: Da Chamilia o si si la Prada leu asiechliet leu asie plus mains nuot ko je intek fitness plasvakke si sani judo nus pervezina las kun Pavel kun ban konservament se spilum vien. Awa asie pil moment na vonda nus vain awa dil akoduk de vishnaun ka pil moment asie vonda aber ins leu in las chefades sbasades enorme din saibu kondich kin sa awa vonda.
1: Kom fitch fa kwe kwitauze vus?
2: Qua da schon da Patriciaia in a stade straordinaria in sperde di Dinavard che qua essere Pettibuck dall'altra Vard stand schon fa Pondrezivens c'hai Prevenzivens che sa fa per altri sons buchi che non svegni c'è non in gara in quella situazione sco io
1: c'è montata finanziale a quello per voi che usvesti tu scherga l'Alp e Schibaul?
2: Qua ja, certe montate finanziale. Il menage d'Alp lets pitesh finanzial ma in bu giù da quei scenario a tutena ai quei bu quei kins divisa.
1: Pul quello us gi che vos trai sporta a mazzi ne par de vos animals.
2: I ven se dire da essere sia che in ni l'altra vacca kins weis bugen salvau a kins sto che va de bugen noi dis prender come au de quella halta da de mazz. Con quei che la situazione lai butirci c'è altre.
1: Le subvenzioni della Confederazione vengono uon, tutti ne pagai, esce vus tre scarga l'Alp pi baul, hai quinti gine consolazione durante quei temps, pitos frustrant?
2: Diei, si dira davantage di positiv che se mainz la politica ha viu kins drova quel zanes, che cinstrihas è un quel zanes, che l'existenza hai lu è un pifec periclitada. Il spiars menagis vivono in ton dall'alpidazione, qua in tirs di Lionna, in tirs normal giù del menage, e smaglian bu sinies menage, e fan bu cuor sinies menage, e si è qua è schon un essenzial, senza fa in alpidazione i boc.
1: Come reis lo us il futur, stu eis se datà?
2: E venia d'essere si, chi trova certe sedazioni per se ve fa front a quei combattere contro la midade del clima. Segi qua con differenti misure, con Tennessee, Awa, forse migliorare fadas, ma il bleach, la contrada per far crescere il pasto, leva senza una dena visai veicolo, vengi giù da ciel, chi dà il clive già a quarta vista, dati che buone misure, senza prendere, che migliorasse qua.
0: Asche Silvan Kaduf al cautegia dall'Alp Sogn Carli sur Morissen kan oz giu de schergal Alp dich avon ke usitau.

0: qua vragaulas ises viniu dje sedir e dja udiu viu ni lidiu oz ina ni lautrega a capeta tot interessantes causas al ciel. Questa sera dat in estira decina del solei qua che ha depi al 1999 bopli dau neu kinsa observa al meir quella eclipsa ad insomma impertips de cocchi rende de mara bomo oz Wirs Firmament a Tobias Feller volius we del Astronom de Hobby Simon Bergamin de Savognin.
1: Simon Bergamin, ches vol es po observer oz scutzel sulall vinsch tür. Che capit oz precis astronomica mensch?
2: Oz vanta in sete fit spezial, oz vanta na schira detna di Zuliegl, quelle an sete na vototer ci la linea za stompla davant il Zuliegl, also reiva tranter la nostra terra ed il Zuliegl, se ne ne legge praticamente.
1: Cura es al melder tempo per observer l'evenement e di nuas po observer il fenomeno al melder?
2: Un, also il miglior tempo in Svizzera è la sette mese alla sera, also più ben invece circa sette, ma c'è quattro in Cevil, circa la oggi a 40 la sera e anche ne da fitto, si banci un cliente si tarda, vuole giù il Zuliegl, bisogna invece completare l'antico transito dalla linea.
1: E di nuovo sto ir per fare tutto insieme al melder possibile?
2: Il melder possibile è che si inserisce, per esempio, giù la bassa, non ci sono in basso orizzonte, non si tornano, sono stati grigiung, e il melder è che si va questa sera, si è dot, idee che forse sono 1900-2000 metri, c'è so la spizza manevel basta il orizzonte da l'on sveglia der giù più tardi zu Zuliegl.
1: Per osservare l'inscurimento del Zuliegl, c'è trovi copper equipamento?
2: Also per osservare l'eclipse di Zuliegl, dovrei il spivel speziale, con le foglie speziali, senza comprare. Che c'è da c'è non caso far e per esempio vorrei a dir blot anti Zuliegl ni mettersi in per ni due per ni tre per spivel oder che c'è a non caso poi far e mettersi che spivel speciale di Zuliegl a dir vorrei trasen spivel lung che gli arda gis direct tras na rosna
1: e l'ora capita in c'è un secondo fenomeno al ciel grigium als Perseids cumperen c'è capita vid al ciel schals Perseids cumperen.
2: Ja, quelle osa anche ned uns sehr spezial, so tot wenn der Kel Jomin schon in der Wurst, dies ging mehr zur Wurst, dort wenn der Gist an zähmen coole Eclipse die zu Zuliegl, wenn sie ist per se it, a quelle an set na vot oder chi in Komet, chi von turni zu Zuliegl oder chi geben turni zu Zuliegl, quelle un Komet da beple, aber da tank versteht con ein Blair da Blung, dech simpel a pitchna krapinja. A nox cruzatagn minchon anturn che taimp che s'verstecz, ad allora passain za tras, che verstecz, si von turni su liei passain za tras, qui nos planet, e du scegli a pari il scucci che s'nissen tra nox. Ad allora degne vur dar bel contra nord, circa cuccia scicra, ad allora svegli u blir da che meteors.
1: E cul spersez non esco in c'è fin, giov già ven quell'ora giusta der ciò interessante al ciel, La Venus luce più clair che usi tu. O la eroce plagiare vid la bell'ora da stet o perché luce la Venus più clair che normalmente?
2: Forse o la plagiare vid nox, forse vuole dare un po' l'X a nox da ple, ma dalla astrometria no è che l'anzette è più simple. An da metta avant in una lampa an da metz in salf, ad scheint che il fisico zu Zuliegl, a nox vuol dainten che la lampa, ad antun che la lampa vola la Venus, ad una cula, ad ossa ella che la gist il pisanester senza da mettere avanti da che la lampa, ok? È la elongazion del ost. Io vola che la loro in avanti, ad un circa 140 index, vola l'elongazion al vest, ad che il vodero se vanta per questa situazione ci vanno ossa gist, ma in la sera, in la fiche, clara, Venus, ci vanno in bagni, a circa, in chata schner, ma in la fiche, clara, Venus, però la domanda, perché ci le degna da manevel di Zuliegl, perché c'è un planeta interno, perché poi c'è bettiglio d'externo, ma va in tis interno.
1: E dalla fine del mais, als ven ciò c'è vuost, capite renci qualcosa con la luna, quella vengono un po' sombra alla fine del mais, c'è capita precis.
2: Quel er in a che special che den punto connect er con la eclipse di Zuliel. Nos magnet set la linea ci sponza un gal parzial ma anche anta la sombreve della terra, da vostra terra ve la linea degna plagna da che evenimenti e ducea davanti un gal in toc della si surfaccia sceira dan ci gest gli eis anche avanti total normal. A ducea an svei ci details erci la linea e anta set da vostra la terra a che gli è ich spezial che lo da per linee scotchnes che gehören den kalenderextion che gli allora da far con l'atmosfera della terra.
1: Ci trovi per equipamento per osservare l'eclissa della luna?
2: Lo va in una tramaggio.

Anseline Quinterstada, che continua a provare la mesa con la Marella di Anne-Marie Schwarzenbach, che è stata reporter, autora, fotografa e antifascista. Bien divertimento, vi nuovo in nostre ondas, apprendi Pacific.

0: RTR, la Marella.
1: Am coneixit vos la situación que vos enchevis en codis a savais bo calada leger. Tutina vai con la Marella que RTR a Santiago per vos ots. Meu nom Gabi de Gonda, adi oggi vis la vos. Buona audizione.
0: La Marella.
1: Avon hat schon das Jahr uns, er meint durst, er ist Autor, Journalist und Fotograf Schweizer Schwarzenbach, wie er mir in den Sesviadis legendaris tras la Persia e l'Afghanistan. A quel con in numero de d'auto del Grijun. Resultat ei che questa avventura siu rapport che ha fatto furore. Alle Wege sind offen. A scheia, wevins num nau questa Marella. Benveni. Avon, bierbein inon ai veniu adjuntau al relaste Annemarie Schwarzenbach al register Memory of the World del Patrimoni Mundial dell'UNESCO. In programm con la fine mira de preservar e revaletar l'irte documentara degli antirmun. Ad en quei connex veva nostra autura, nostra redactura Astrid Alexandre realizau questa emissione. Annemarie Schwarzenbach, cosmopolita, cun affizione per l'engedina, in omaggi ad una persona glamurosa, tragica, geniale e senza paus.
0: La Marella.
2: Cascida si è il canton Turic, per la matura è la se preparata si ftan, ma si è reportage a Marveglia a Manau e la Pilmon Antorn, Persia, Afghanistan, Stati Uniti, Congo e da Schievinavon. A per sera metter da quei sviadis tornava ella il Pibugen e l'Engiadina.
3: In Engadin, meinem ureigensten Boden, wo ich mich sicherer bewege und leichter fühle als anderswo.
2: Protagonista della Marella de Doze, Annemarie Schwarzenbach, senza dubbi una delle figure fascinanti della scena letteraria e culturale svizzera.
3: Ich wollte, dass mein Gepäck immer leichter werde. Keine Gegenstände, keine Bilder, keine Bücher, keine Namen und kein Dach über dem Kopf.
2: La Marella prende la cagione di essere guardata la vita avventurosa di Annemarie Schwarzenbach, quai in una specie di monologue. Il «Jeu» di quella Marella e quel di Annemarie Schwarzenbach è il text legion tudesch in originals, ma è un intraccio in text che è ben fondato in faccia, ma che è flasiaus ort mia detta. Mio nome è Astrid Alexandre, buon divertimento!

0: Il 23 de maig 1912, il mains de maig è quei on specialmen cauls. In siu diari noda René Schwarzenbach 24 ons quei gi.
1: Schwül wie in einem Backofen.
0: De pigis speciella si la nascienza da siu tierza fon sin mia nascienza. Las delles anceven su entri mies gi, ad incontr sera, vide venimon las sis, nesciau. Anne-Marie Mina René. La temperatura croda a neccia main, i plova scorda d'erger con sedialas a durant la noc sin domenica ancia e via bijà. Domenica in demeu, negli antir marcau de Turic, cur clausa di una cozza de naif de 10 cm. Dentr tals extrems nesce o pia, cei omen. Io nesce la via denne in una famiglia ben stonta. Mio bab, Alfred, è figlio di un pioniere industriale di Talville. La firma Schwarzenbach produzisce teile da Saida, da cui 13.000 persone lavorano per noi, qui in Svizzera, Tiara Sudestia, Francia, Italia e degli Stati Uniti d'America. Mio bab è grande, ponderaus, piuttosto quiets, e di nome di facente consensius, che legge bia e dat buggen golf. Tutt'altra mia mamma. Lezza è figlia del militare di professione, riformatore dell'armada Ulrich Wille e da Clara, nascita contessa da Bismarck. Mamma è pincia, energica, impulsiva. Suo gran hobby è la fotografia e della carezza musica con sonna tudestia, quella di Wagner e di Richard Strauss. Ma si è più grande passione nel cavalli e turniers da sales d'obstacles. Mes genitori vengono da Vecciuna Fons. Robert Ulrich, mia sora Susanne, lui io, e poi Alfred, e scoda vos, Hans. Io che c'è anche mes genitori agli maridau e ort carezia, d'anton mia mamma ha mai suppentau che la si sente attirata da donnas e dai relazioni con quellas. Il 1912 abbandonais la nostra villa turicese per vivere a la tiara, ma convenne meglio a mia mamma ad essere scavals. Mio bab compra e lei rinnova il Landhaus Bocca sur Horga. Savens vengono visite da cusarins e cusarinas, la stat mainz di Utilla che fa bogn e un vien scursa l'ainz della collina Giu. Forse mo è un imperpleit da vart mes verliunz. Simplificon gesso che nus ciun vena dina combattiu per l'attenzione de nostra mamma lunatica. Mio fra prem nasciu ad emplescia bolas specias ginzad in salva schlata. Quarzo entr siu emprem natalezzi no da mamma in siu diari.
1: Robuli ist ein dummes Bubeli und will einfach nicht lernen, Papa sagen. Mama sagt er auch nicht recht. Aber sonst ist er lustig und lieb.
0: Robuli carezza musica a samaliaduron uras, ma il resta pliu meins metz. Als il gis essens tjons calzegis il spectrum di l'autissem, ma tals di arms existen un bo, pia vien diagnosticau.
2: Geistesschwäche mittleren bis schweren Grades, Imbezilität, Idiotie.
0: Robuli ha o tjons cul ventermezen in a institution specializzata in Tiara Tudestia. Melinovcina dendis nesce meu proxim fra, Alfred, num naus Fredi, ad usans pitarte rivalu il Benjamin, Hans, num naus Hasi. Io cresce il sicuro impressione che mes fras valien de plicchio. Con 9 anni cresce li una specie di nuova identità. Io lasci là mes cavels, che io vien mai più a crescere, e se vestiesce il come mes fras. Tras la fonza se nomnio e sottoscrive la dina puspei con mio alter ego Fritz. A nos albums de famiglia e in plains con fotografie de mai vestite da buap. Quella varta androgina, il giugà con attributi di gender, con una certa fluidità dentro uomo e donna, quai venne da compignare mai per vette duronta. Scolarizzata veniva a Horga nella scuola popolare. Ma, con se a tons pegliau la scarlata, a su entri mia cura a Rifelda, torniau bo in scuola, ma ben veni instruida a casa, tocan che amondi lua turicien in una scuola superiore privata. Fece interessesse la scuola bo mai. Io vi diventa pianista, ni, tenor luna, es al tonsa da salt contemporan. Aber lietz, plai lupi pau ca mia mamma. Mia tiarza pisiunc per la musica ed il salt e la letteratura. Il più bugien legge un romanzo d'avventura, per esempio quelli di Karl May. Ed è il scrivere che compone mai di più mesi giovani. È un nodo tutto che ho vesel, vivo, recente. Con ci si attenzi in amoresci io da di una donna. Dispetto con mia mamma in regolares, neanche tanto perché io sono attirata da donne, lei non conosce la giacezza, ma ben perché la sente che io si allontanesse il tec-a-tec da della e da sia influenza. In staglia del conservatorio, con qualche level, vengo intermezzo all'internato a Ftan. Io scrivo
3: all diese selbstherrlichen, zu erwachsenen und beinahe kranken Ideen sollen mir abgewöhnt werden, sagt man.
0: Ils du sonst aftan in strengs, mir weide prender so enter in a massa temas. In Latin stoss ja per fin entscheiver de null.
3: Leider muss ich immer am meisten mathematisch schaffen. Ich werfe analytische Geometrie, Algebra und Stereometrie durcheinander, verstehe Zweck und Grund nicht, hasse Chemie und Physik und langweile mich im Labor.
0: Malgrat quai, so enter du sonst bandun ja l'Institut de Ftan con una buona matura in sac. A corsi su, entscheiver mu studi a Turic. Io sono decidita per storia, scorom principal, germanistica, scorom lateral. Io sono premio sul semestre spesso a Turic, voglio tornare in 1928, partio per Paris e continuo il mio studio alla Sorbonne.
4: Sous les toits de Paris, tu vois ma petite Nini, on peut vivre heureux, bien uni.
0: Il G.O. Sesio in prelezioni di storia, filosofia e psicologia, ma la sera cloma il mercato. Con un gruppo di emigranti russi che parlano di caffè a caffè, di bar e clubs, io si sento il bain leo nel cartista Sant'Open, no chi vince il tau tango.
4: Dentro de mi alma conservo aquel cariño que tu me fa.
0: Paris ha per me un charme morbid. Il ton de base dels texts che ho scrivo durante quei temps è melanconics. Mes personaggi combattono dolore e solitariedad, ma gaudono tutti in una certa isolazione.
4: Non ti accorderai de mi.
0: Su entro due semestri a Paris torneo a Turic e finisce il mio studio. Mia dissertazione è dedicata all'Engadina.
3: Geschichte des Oberengadins im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit.
0: A mio titel de doctor surregnau magna cum laude. Scriver scrivio schon davon. C'è che pleie mi vit Londra.
3: Die Art, der Klang, die Schönheit des Wortes. Ich schreibe fast nie einer Idee zuliebe, sondern ein irgendwann aufgetauchter Gedanke ist nur die Grundlage und gibt mir die Mittel, schreiben zu dürfen. Der Inhalt ergibt sich von selbst, aber zu schreiben, zu formen, das gibt mir ein ungeheures Glücksgefühl.
0: Autores che io admiro in quelles che van buode paesel mal, quels camflen estetica el piti.
3: Im Moment, da ich glücklich bin, bin ich klein wie alle. Und das ertrage ich nicht. Darum will ich Größe, leidvolle Größe. Die größten Schöpfungen der Menschen sind aus Leiden entstanden.
0: Biars de mes texts vengan per vini publicai decenni su enter mia mort, ma mio un prim roman publicesci a 1930 con 23 ans.

0: Ja vai numerosas amicizias, e io vai in un'art inaccessibile, misteriosa. Mes comilitons a l'università nomnen mai ihre königliche Hoheit. Io fascinescel, omens e donne si innamorescen de mai. I mas me agic de nomna tot mies amicizias, ma duas persones vi ho menziona in quel liug, Erika e Klaus Mann. Dus del sise fons del autor Thomas Mann ad a sia donna Katja. Io vai venci ad usans con nossas vies se cruzen, a con quella famiglia vigna ora sta connectada pil resto mia vita, e si vigna dina puspaia da fases difficiles dentro nus. Con son Erika fascinesce mai, elle ed usans piveglia, vive relazions con donnas, e attractiva, charmanta, si gira da sassezza, a opinions claras ad a gesce lausuenter. E res m'insegnas che ho pretendes de bo essere in tec innamorada, ma quei sentiment ai unilaterals. Alla fin de meu studi è clar, io vi in vende la Svizzera. So inter discussions via neu accepta mes genitors la finale che obredegli a Berlin per diventa autura libra. Berlin, da 1931 to 1933 il centro de mia vita. Per la prima volta ni ginca camonda ni scamonda, ed io profitescel de quella libertà. Io Bible bia, avon levant il sulel, mondi au darar a lec.
1: Es gibt nur ein Berlin, und das ist mein Berlin.
0: Com io auto fila tras Berlin de din liu calauter, bis avens che mia habitazion, sondi autem fla in clubs de homosexuals ni de transvestiz. Mia parete androgina play, la liesta de las donas con las quales io vai in historia è lunga.
1: Solang die Bäume im Frühling erblühen, gibt es nur ein Berlin.
0: Quella vita festiva ed enton mo in avart della medaglia. Già so inter quart temps concedio ad Erika Mann, da dove viviu.
2: Den ersten Nervenzusammenbruch meines ereigniskurzen Lebens.
0: Il 1932 prendi per la prima gamma morfium, spert diventi o dipendente da quella substanza. Io scrivo il mince G, quai con un po' alcohol a gramofon sil magum vit, ma de mes texts sono di omezzanian per sua dita.
2: Ich sehe immer mehr ein, dass meine jetzige Lebensweise, die eines nicht ganz sattelfesten Literaten, mir zwar leicht zur Gewohnheit werden könnte, mich aber doch sehr unglücklich macht.
0: Un po' frustrata mi ha levato l'idea di diventare autore libera a decidere dell'uvrasco archeologa il prossimo Oriente. Clar, è la situazione politica in tiara tudeste dat in staus per abbandonare Berlin.
2: Ich glaube, dass es für einen Menschen, der mit sich noch nicht fertig ist, gut sein wird, Europa und seinen entsetzlich quälenden Geschehnissen aus dem Weg zu gehen.
0: Io sono lancio in una nuova fase della vita, quella di una viaggiatura e riporta da viadis. Io vivo sempre i nomi exotici che avevano fatto viaggiare mai in patrace se venivano da tenere per mission.
2: Ich zog aus, nicht um das Fürchten zu lernen, aber um den Gehalt der Namen zu prüfen und ihre Magie am eigenen Leibe zu spüren. Ich wollte, dass mein Gepäck immer leichter werde. Keine Gegenstände, keine Bilder, keine Bücher, keine Namen und kein Dach über dem Kopf.
0: Sin viadis a metti a uomo con una macchina da scriver, ma bai ne con un apparato da fotografare. Antai fra il prossimo decennio veniva pubblicato quei tre mili feuilleton da viadi ed è mio rilascio a San Flemvarga ciù mili fotografie che datano per decce da migliaia in quei mondi il zons 1933 tocca il 1942. Il viaggia, il surpassare confins, diventa mio stile da vita.

0: Anna Voster Mesviadis. Il 1939, dus dies avon lanciata della Seconda Guerra Mondiale, nodio in mio diari.
1: Wirklich, ich lebe nur, wenn ich schreibe.
0: Quelles lingias scriviau a Kabul. Io se samflal amietzin de Mesviadis il spien conoscenz, quel con Ella Maillard, ina sportista genevrina, diventata exploratura, autura, fotografa. Nus viaggiam per sulas, senza velz ils cavels, a cui il soleil tramonta, ma tenza si nos attendas per via, ni che nos ancora in albiert per la popolazione, quai senza mai pensar per nostra sigertat. All'origine da quei viadi ai in auto. Cu Ella Maillard visita mai l'Engiadina il mars 1939, racconti au che mio baba gi gest regalau a mi in nief fort. Quei seggi il auto per caras in vias afghanas, replicesce ella. Ad ascia, ancevinza a planisà il viadi. Il 6 de cercladur 1939 sa matenza sin via con quei auto cu la nomra grigiuna GR 2100 dendis. Quei fort è il herox da nias viadi ad insvegna vasel sin bain in qual fotografia.
1: Unser Wagen hatte ziemlich viel hinter sich. Sandsturm, Dieselwüste und mit großen Kieselsteinen angefüllte Flussbette. Außerdem ließ ich ihn gestern noch über ein trügerisches Lehmbrücklein in einen ziemlich tiefen Graben fallen.
0: Spero essere in occasione professionale e quei viadi e gli Afghanistan in ulteriore prova da se deliberare il morfium. Io un provo al Vermain, d'Antonia a Sofia, vai al mio primo relaps. Ella Maillard prova tutto, da essere strenge con me, da muss anche piangere, da discussione, ma non porta freccia. Non si separa, a mincina continua il viadi da sia varto.

Tornato en el de l'Africa con en cines reportages fotografiques, ma con un ulterior codis, in lung monologue liric, il quale il protagonist, Marc, racconta differentes situazioni da sia vita inspirate dalla mia. In text catartic, de l'Africa torni a pisseuna, piper sciolida che mai de volesse concentrarsi il scriver. S'inviadi a voz del Congo se fermi a Marocco per visitare mio uomo Claude che io sa ambassador a Tetuan. Mio plan per il futuro è il suo andando. Presentà in 5 mesi di Lionel Sell, lo in 5 a Lissabon, co corrispondente per Gazette Svizzera, ed il resto del tempo a Marocco con Claude. Con quel plan torniamo in Svizzera.

0: Lass die weiße Seite verbrennen, die du mit deiner flüchtigen Schrift bedeckt hast. Geh weiter, weiter.
1: Don della vita di Anne Marie Schwarzenbach, autore, reporter, fotografa, perdece del mondo inter due uiaras, in una persona che ancora c'è sorpassato con fins in tante differenti modi e maniere. Mio nome è Astrid Alexandra, io vai ricercato, scritto e montato quell'emissione. Sco producente segna Anna Serarda Campel, ella che ha impristato sia voce per il testo di Anne Marie Schwarzenbach. Prima volta vi sudio e gli guardano la comparizione Sara Hauschild, Erwin Kadoff, Claudia Katoman, Hugo Scher, Markus Betendi e Tobias Faller. Un grazie alla Dellas, un grazie alla Dels. A Conzon, un grazie alla Vus, Pilter Lacqua e la Marella, a Gesine Bunastat, plein avventuras, lecturas e sorpresas.
2: La Marella.
3: Ja, vus vai su Dula Marella, Anna Marie Schwarzenbach, cosmopolita con affezione per l'Engiadina. Fotografie che la ha fatto l'Engiadina e delle stiere lontane che la stada ha visitato, am Fleisbus e in artikel online sin rtr.ch. Tirnus vai binavon in Tec Pipacifica sin Ondes Ramonches.

0: il dia der RTL.
1: Oz con Patrick Wichert. Il grigion miccia con un oeil blau. Usceggi di Cescia, Battiste, Spinac, manadra della partizione de conciliazione del Plantenhof, la situazione de sutezza attuale dell'agricoltura invers l'RTR. Quella sia tenor Spinac regionalmente differente. Intanto ci desfici sud il Signoradi, la Surselva e parts del grigion central sono ils effetti in engiadina finossa Mainferms. Bleras gestions hanno mo reserves da Pavel da davanti un on. Totuna veni il Pavel sciars ed ils prets pudessen crescer. Spinac cusaglia per quai als powers da calcular bain lur effectives e reserves. Punto raccolta es la situazione la più critica per la Tuercia. La raccolta de gran si agisce micide del ciot e della sutezza. Il Cusal federal voltor più ferm in dovair direzions de banca, limitar rischs ter grons bonus, sforzar las bancas de reglar pli claramente las responsabilitats ed er integrar la possibilità de stuair pagar in avos bonus. Per far quai al drivi la consultazione davart la revisione della legge de bancas. Il bet es de serrar las locas until too big to fail ed impedir che de voil debacle de la CS stopchen der cepa e taglia e sta di star garant per rischs da banca. Citatze comuns ston in avenir presentar un expertise si vellen introduir tempo 30 sin vies principales. In quella stonir comprovar che la reduzione de tempo no cejuna de più traffic de sviamaint ils quartiers. Il Cusal federal ha deciso il nuovo obbligo di avere una consultazione per grande parte positiva. Il mi domand dell'ordinazione entra in vigore als 1. Oktober. Se voi siete svelte, avete forse mo tempo per ir davant porta e vera la più ferma scerdum parziale del Sulai del spiel 1999. Il spettacolo rar ha cominciato verso le 7.25 e arriva attualmente a 6 punti culminanti. Con quai, in avanti un bel evenimento celestiale e buon divertimento con il nostro programma.
0: La Saira der RTR. Con sempre Verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

0: musica per Inè Shkadim.
1: Merry ven, merry ven, conmigo.
0: Per Tai.
2: Per Mai.

listen. And I know you think I'm happy all the time,

Splerin, da Peter Lanzel. Splerin, quant mes char, curt vez a svolar, legir vi cavia in an ed in via ed in an da spöla da man. La flur est a sor. Nus sa bot citor. Svol una flurina, on spler sul monch sninna, cur passa sul prael soffel den sta,

Spede s'annunziar all'alma master, scomagister, quist in plaster da questo tu, questo savaier, ci dice in tre ore, lur parraier, nu spoiator, in uffis bun,

dit un magistrat, mais qu'un chantard non est affat. Er in scolar svezessen la stria, scha tutti z manesser, sin fossa via, c'è catastrofa, scha mincugnis revoluzzer, un per un da quesco tu quai stor savair, ci dicen retor, lor parair, no spoiator in ufis bun,

magistrat be conciantar non es a fat. Tu be per dir, ho diau aiut, non as presta a moin starnut, i vol fects na be chansuns, contra chanuns e caporiuns, da quesco tu quaest or savair, ci dicen retor ar lur, parair no spoiator in no fisbun, scignisse let mincia mincion, lurun da quels cinnu safar, oltre co be criticare, quae ma ditun magistrat be cunciantar, non es a fat. Mo il profet in patria stretta fin già più bot, ed oz na letta nu vaglia nulla, ce vos far, contra il vent nu pos pisciar, forza ci sa ciacunir dal temp, e tu fin già dal lunge da vent, e scia per cas nossa cultura, l'unesa moi dalla malura, e svez in gio cinzamanà, nossa gloriosa prosperità, blers giaran, ce craiesti, più blers notins, vi stat da più.

Eu sun Andrea Meyer, il bassist dalla Cappella Stelzerbuba. Bun divertiment cun la musica populara sin RTR.

Io sono il Giuseppe De Cortins, io sono della musica di Sedrun, ad oggi vi è ben divertimento con Grigion Sonor, programma da RTR.

Plivgia, dad Antonia Sonder. Ils dagots dalla plivgia batten stagn ancunter la mia fanestra. Els pecchen e croden, dantan scutot ils fisenten me, davanten calm barnia.